Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché mi ha volto.

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Abraço!
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: La follia è un'amica che mi tiene compagnia, è un rifugio dentro al bosco per nascondermi. La follia è un lungo bacio sulla bocca dato per nostalgia.

0: se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349-4327-80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com.
1: Questa è la storia di un uomo senza più catene, da dove sia venuto nessuno lo sa bene, lui conosce il dolore. Ma
2: buongiorno da Radio G Giulianova.
1: Legge il palmo di una mano, affermato la sua mente all'altezza del cuore, e dipinge ogni gesto coi colori dell'amore.

calendario senza affanni. Solo il 10 di novembre, nella nebbia del mattino, puoi sentirlo urlare il nome di un bambino. È il passato che ritorna e che lascia senza fiato una crepa che si apre nel suo viso ormai strappato, e guardando oltre quel muro puoi vedere il suo destino. Stilla il sangue delle rose sulla neve del giardino.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata ai nostri radioascoltatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione, le notizie che arrivano dalla nostra regione e poi ovviamente dal mondo. Iniziamo con le notizie della prima pagina del quotidiano edizione abruzzese Il Messaggero, quotidiano romano. Si parla di caldo estremo, a Pescara ha superato i 42 gradi, il picco appunto nel pescarese, a Castiglione di Cafarria 42,4, poi Prato, la Bussi, Intro d'Acqua, Chieti, a rischio ortaggi, vigneti e uliveti, tregua alle alte temperature da martedì, allarme temporali. E poi parliamo ancora della famiglia del Bosco, la settimana decisiva, Catherine un po' nervosa se penso al ricongiungimento. E poi assenze dal lavoro, l'ex vice sindaco deve 169.000 euro, questo è accaduto a San Vincenzo. E poi a Sulmona, sicurezza per la stretta, arrivano più agenti e telecamere. Poi a Civita d'Antino, mostra e show, le opere d'arte invadono il paese. Ancora a Chieti, Legnini incontra la 16enne vittima dell'aggressione, e a Pescara una grande piazza sotto il ponte del mare, il progetto della Waterfront. A Nereto invece, trovata morta in casa, il PM dispone l'autopsia sul corpo appunto di una anziana di 87 anni trovata senza vita nella sua abitazione. Meteo pazzo e danni, caldo estremo in Abruzzo, superati i 42 gradi, vigneti e ortaggi a rischio, anche gli ulivi soffrono, l'afa sta compromettendo i pomodori a pera, le temperature più alte a Castiglione, a Casauria, a Prato, a Bussi e a Chieti. Il meteorologo da martedì la regione uscirà da questa fase con aria più fresca e temporali. Pescara, waterfront fluviale sotto il ponte del mare, una grande piazza sarà realizzata sopra la vasca di prima pioggia per ovviare al tilt del depuratore nei temporali. Il sindaco Masci, opera strategica, ormai in fase di completamento. Le opere non sono però di chi le inaugura, queste le reazioni. Scomparsa la figlia di Mister Baldini, Sebastiano, un dolore troppo grande, l'amica Paola Mastrangelo, malata di SLA, Valentina era un dono prezioso, sono accanto a Silvio. Inaugurazione sempre a Pescara del nuovo centro per l'impiego, il più grande della regione, i moderni locali sono in piazza Garibaldi, sostituiscono quelli di via Passo Lanciano. Magnacca, la sede deve rispondere alle esigenze di disoccupati e lavoratori. I requisiti, Officina delle Idee di Luciano D'Alfonso, cerca un documentarista under 30. E poi L'Aquila, festino con droga sintetica, caccia agli spacciatori per arginare la diffusione, allarme dopo l'episodio di Fossa, si pensa a un canale della Movida romana, obbligo di firma al 31enne arrestato per l'aggressione agli operatori del 118, vigili urbani senza il comandante, l'opposizione chiama il prefetto, si è rispettata la sentenza del TAR. Sicurezza, arriva la stretta, più telecamere e agenti, e Sulmona la riunione della prefettura, meno reati ma ancora troppi furti e rapine, confermato il posto di polizia notturno, si sfrutteranno fogli di via e daspo urbano. L'allarme a Luco dei Marsi, suo marito è ferito grave, servono soldi, ma è morto da un anno, sventata la truffa. Assenze dal lavoro dell'ex vice sindaco, 169.000 euro da risarcire allo Stato. Chieti, aggressione in piazza Vico, il sindaco incontra il giovane, i nostri ragazzi non possono essere più ignorati, specie a fronte di episodi come quelli vissuti in questi giorni. E poi Legnini, accordo quadro con le imprese agricole per gestire le aree verdi, Levante, complimenti al primo cittadino e quanti hanno rimosso erbacce e rifiuti, il portavoce c'è Masciulli, continueremo con il supporto di comune e formula. Insediate le commissioni permanenti, controllo e garanzia, Sicari è il presidente. A Vasto, notte di violenze, l'inchiesta si allarga, un fermo e quattro minori denunciati, tra mercoledì e giovedì diversi casi a Vasto, un 16enne picchiato dalla baby gang, un 40enne accoltellato e due ragazzini aggrediti. Famiglia del Bosco riunita via alla settimana decisiva, Catherine sono nervosa, parla alla presentazione del suo libro Amore e Libertà invece di stress e paura. Il marito Nathan contro social e bullismo, non vogliamo più vivere in una città. Il nodo scuola pillon, per loro i bimbi devono stare con gli adulti perché hanno una capacità educativa maggiore. Teramo, trovata morta in casa un'anziana di 87 anni, viveva nel degrado, il PM dispone l'autopsia, madre e figlia avevano nell'abitazione molti gatti, in paese pochi le conoscevano. La notte dei serpenti, musica folk in ospedale, il maestro Melozzi ha portato più di un'ora di melodie. E tra le corsie di Giosia oggi il concerto è venuto da noi, è un'emozione grandissima. L'Abruzzo Irish Festival lascia Notaresco e trasloca al Parco Fluviale di Teramo. L'Abruzzo Irish Festival trova casa a Teramo al Parco Fluviale, un'iniziativa dedicata alla cultura irlandese e al mondo celtico, organizzata dall'Associazione Culturale Innocent Smith Hands. Tornerà sabato 29 e domenica 30 agosto in una nuova prestigiosa location, il Parco Fluviale Davide De Carolis. Poche settimane fa era stato annunciato l'annullamento dell'edizione 2026, una edizione decisione difficile maturata dopo 10 anni di storia e di crescita nel comune di Notaresco. Dalle polemiche nate a seguito del trasferimento di Abruzzo Irish Festival nel capoluogo arrivano le precisazioni degli organizzatori dell'amministrazione comunale. Il presidente dell'associazione Daniele Girolamo ha spiegato che il cambio di sede è stato frutto di una scelta organizzativa e strategica senza alcuna volontà di alimentare contrapposizioni. La manifestazione si svolge quest'anno a Teramo per una nostra decisione strategica, ha dichiarato il presidente, mentre il vice sindaco Antonio Filippone respinge le ricostruzioni circolate altrove negli ultimi giorni. Parcheggio multipiano, sì all'accordo, abbonamento annuale a 183 euro. Giorno e notte, l'evento all'Aquila, una messa di pace può unirci tutti. L'Aquila composta da Nicola Piovani per gli 80 anni della Barattelli, stasera sulla scalinata di San Bernardino dirigerà Miss Pro Pace. Wild come sei, il genio irlandese rivive al Maxi, la copertina del libro di Roberto Ippolito, Wild come sei. Musica, fumetto e solidarietà sul palco, ci saranno Francavilla, a Pescara all'Auditorium Flaiano ci sarà Sergio Cammariere in concerto. Abruzzo Sport e Pescara, da oggi riparte la scalata, questa mattina la squadra partirà per il ritiro di campo di Giove dove resterà fino al 2 agosto. L'allenatore Boucher potrà contare subito sui nuovi Francesco Donati e Bilal Erradi e poi Abruzzo Airport, rinnovata la partnership, Marsiglio e tifosi, spero nel ritorno in B. E poi l'Engelsmann all'alba da Campotosto al Gran Sasso. Ancora Tirone tira radici d'Abruzzo, il padre ex giocatore del Teramo Basket, orgoglioso della figlia 18enne tennista, approdata nel tabellone principale di Wimbledon. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è un bel party sull'Adriatico, un'amicizia con Sinner, 7 anni più grande, al Piatti Center di Bordighera. Bene amici, qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torneremo con le altre notizie che arrivano dalla nostra regione. Rimanete con noi.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
7: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
8: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
9: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
10: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
11: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi.
7: Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it.
12: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici

Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza e Cor esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 6882 531. Seguici su Facebook ed Instagram Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Io volevo farvi vedere, se ci riusciamo, le pagine del centro. Io ci provo, ma non è molto facile perché purtroppo abbiamo avuto un problema per quanto riguarda la pagina

0: l'edizione digitale, quindi non riusciamo praticamente ad aprirla. Mo speriamo di risolvere con gli amici del centro questa problematica, ma a me sarebbe piaciuto insomma farvi vedere le notizie, ma non so come fare. Ecco, ci proviamo, vediamo insomma con potenti mezzi, come diciamo noi a volte scherzando, perché insomma ecco sono quelli che sono, ma ci proviamo, vediamo un po' se ci riusciamo in qualche modo a farvi vedere le notizie del centro. Intanto buongiorno da me, che io non amo molto ecco essere ripresa, ma per voi faccio anche questo. Non so se riuscite a vedere, e altrimenti dobbiamo procedere con la lettura. Quindi procediamo con la lettura e mi dispiace non farvi vedere ecco le notizie. Eh sì, che così è un po' complicato. Ci proviamo? Ci provo? Non so, ditemi come si vede così. Male? Poco? Bene? No, niente. E ci proviamo? Non so. Almeno farvi vedere la pagina di Giulianova, insomma, che era importante. Ci provo. Allora, intanto, la regione porta il fascicolo sanitario elettronico nella quotidianità dei cittadini. Insomma, le innovazioni che riguardano la sanità a noi piacciono sempre. Con il consenso alla consultazione, i cittadini e i professionisti possono contare su documenti più accessibili e cure più coordinate, referti, prescrizioni, vaccinazioni e documenti clinici in un unico spazio digitale. Il consenso alla consultazione è il passaggio che rende il fascicolo utile nel percorso di cura. E quindi tutta una prima pagina, abbiamo detto, dedicata al fascicolo sanitario. Intanto caos, vedete, ecco, dopo il comizio di Vannacci per Pescara, il caso, scusatemi, ma io vorrei farvi vedere di più ma non riesco. Corri fascisti per Vannacci, il caso arriva in Parlamento. A VS presenta un'interrogazione in Senato, bisogna verificare se configurano un reato. E poi bocche cucite dei futuristi, in imbarazzo per Bocchino. Ranghi serrati dopo lo scoop delle intercettazioni del suo processo per corruzione, la frase che mette nei guai l'ex Lega: sanno che col Dem Perignone ci fai il bidet. Insomma, cosa pesanti. La polemica dell'estate, scontro sui conti dell'Abruzzo, PD, bugie, Fratelli d'Italia, fateci l'applauso. Dopo 20 anni il bilancio è risanato, ma il PD denuncia: dei calcoli della destra mancano 160 milioni. Paolucci: bisogna ridare agli abruzzesi le tasse già versate. Andiamo adesso avanti, perché qui c'è la pagina nazionale che poi leggeremo in un secondo momento. I fondi della Regione Abruzzo, piccole e medie imprese, ecco 10 milioni per la digitalizzazione, in arrivo un bando dedicato all'innovazione delle ditte artigiane e commerciali, tutte le regole, i sostegni per le vendite via internet, la cybersicurezza, il marketing, domande dal 21 settembre. E poi lite a cena in famiglia, ferito un 25enne, l'IDS a rischio, 15 milioni di posti di lavoro, tagliati 800 mila euro di fondi. Si parla anche, ecco qui, si parla anche del Ruzzo, c'è il via libera al bilancio, il CDA confermato per altri 30 anni, la società chiude con un utile di 855 mila euro e un margine operativo di oltre 2,4 milioni di euro. La presidente Cognitti: per il risultato siamo la migliore azienda regionale del servizio idrico integrato. Io volevo vedere anche le notizie invece che riguardano Teramo, comunque la provincia di Teramo, Giulianova in particolar modo. Ecco qua: estate al mare, quando manca la movida, stabilimenti chiusi di notte, c'è l'allarme, Virgili, strutture spesso transennate con il nastro bianco-rosso, un'immagine triste, inospitale e restringente. Seduta convocata per il 30, si parla di consiglio comunale naturalmente, bilancio e viabilità in consiglio comunale. Poi la stazione senza ascensore, gravi disagi, il racconto del pendolare forcellese, un viaggiatore ipovedente ha rischiato quindi di restare bloccato. E poi inaugurata ieri la panchina in ricordo del caro Paolo Vasanella sul molo sud alla memoria dell'ex presidente dell'ente porto. E poi dal 24 al 26 luglio musica e presentazioni di libri con la rassegna Approdo. Bene, abbiamo letto alcune notizie insomma che non vi avevamo dato e che riguardano per l'appunto l'Abruzzo. Buongiorno intanto da me. aspetta che torniamo alla schermata normale. Eccoci qua. Ecco, abbiamo parlato anche di sport e quindi siamo pronti per iniziare la nostra rubrica. Intanto volevo fare un po' di saluti agli amici che ci hanno scritto. Guarda un po'. Allora, buongiorno a Betty. Ciao Betty, buongiorno anche a Loredana Ciaffoni, ad Anto Leonio, a Rossella Mattiucci, buon sabato Azzu, grazie a Valentina Campeti, buongiorno all'ottimo Luigi Anni, ad Alfredo Di Federico, al nostro Flavio Stacchiotti, insomma buongiorno a tutti gli amici che ci seguono e che ci hanno appunto scritto. Passiamo adesso alle notizie che riguardano l'Italia. Roggero in cella, sale lo scontro, l'orafo Mattarella, graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza, Nordio istruttoria avviata, poi frena, Meloni mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti, le opposizioni fallito sulla sicurezza. E poi spiagge, pochi bagnini, tolto il riconoscimento a Sabaudia che si ribella, mare da bandiera blu. E poi non inseguiamo Vannacci e Fratelli d'Italia e Forza Italia mai per il pareggio, l'intervista al vice premier Tajani. E poi caso Ranucci, le telefonate al factotum in Camerun, la moglie di Tavares, chiamo Walter per farti tornare. Andiamo nello specifico delle notizie. Il gioielliere in cella rivendica la clemenza, Mattarella la data a Minetti e agli scafisti. Grazie a Roggero, Meloni mi aggredisci, mi difendo, c'è il giallo dell'istruttoria. La premier, ingiusto risarcire i rapinatori, ha annunciato l'avvio dell'iter per il perdono, poi il ministero smentisce, i giudici odiose accuse contro di noi. La strategia di Fratelli d'Italia, battere Vannacci sui suoi temi, ma niente alleanza con il generale. La premier vuole disinnescare l'ex papà senza patti elettorali, anche per la galassia nera che ha intorno. Meglio perdere che stare con lui. Messaggio alla polizia, lo Stato è con voi. Il commento da Sorrentino fino al caso Minetti, l'inno, cioè l'anno della risposta del perdono, la grazia diventa tema nazional popolare, si rischia di trasformare una questione civile e morale in uno scontro tra opposte faziosità. Il centro-sinistra all'attacco, l'opposizione inseguono Futuro Nazionale, ma sulla sicurezza hanno fallito. Perde per il PD, l'istituto della grazia viene usato con scopi sensazionalistici, Borghi, il governo è succube di Vannacci, Conte per loro, Futuro Nazionale è una psicosi. Siamo figli di Berlusconi, Fratelli d'Italia, Forza Italia mai per il pareggio, detassare le tredicesime, l'ha detto Antonio Tajani, il segretario Silvio creò bipolarismo, Marina e Pier Silvio la pensano come lui, la sinistra resti serena, la crisi di governo non ci sarà, puntiamo ai voti centristi. Crollo high tech, giù le borse, vendite sull'intelligenza artificiale, chip e SpaceX brucia 1.000 miliardi. Apple torna a valere in termini di capitalizzazione più di Nvidia, crescono i dubbi sulla tenuta dei margini dell'intelligenza artificiale, il mercato premia il vecchio tech. Trump già agita la corsa al voto, Pechino ha rubato i nostri dati, la replica, nessuna interferenza, il suo discorso alla nazione scatena nuove tensioni con il governo cinese, hanno lottato per non farmi vincere, abbiamo avuto la più grande violazione ai danni dei nostri elettori. Allerta degli 007 agli scali italiani, rischi per gli scanner cinesi, la segnalazione dell'intelligence alle società di gestione degli scali per il pressing degli USA, il pericolo, la tecnologia utilizzata per la raccolta di dati, merci e passeggeri. Ranucci, la moglie di Tavares, chiamo Walter per farti tornare, negli atti sull'attentato al giornalista Rai, la campagna del factotum di La Vitola, si lamenta per la partenza del compagno, sul suo telefono il numero dell'ex editore. Il dramma di Alice, morta a 11 anni, è rimasta incastrata in piscina, i suoi organi salveranno altri bimbi. L'incidente in uno stabilimento balneare di Sesti Levante, il titolare per liberarla le aveva tagliato i capelli, i disperati tentativi di salvarla in ospedale è deceduta dopo 36 ore di agonia. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, nelle prossime ore ci sarà l'autopsia. 15enne muore folgorato invece mentre gioca al Luna Park. Negli impianti 37 decessi in 2 anni, la legge sulla sicurezza ferma da 3. Ostia e la rivoluzione del mare di Roma rinasce con le spiagge libere. Il Times celebra con un ampio reportage la trasformazione della capitale, lotta agli abusi e grandi eventi per rilanciare il litorale. Nel 2027 arriva la spettacolare Formula 1 di vela. Andiamo adesso allo sport, leggiamo la pagina sportiva. Abbiamo altre notizie, sì, Tormentone Brancale, la sua voce dell'estate. Il mio paese è da 15 settimane la classifica dei singoli più ascoltati con oltre 20 milioni di stream. A chi critica per i luoghi comuni sul sud risponde: per me sono luoghi sacri. E l'artista, tra l'altro, che si era esibita e si sta esibendo in questi giorni un po' in giro per l'Italia, indossa anche gli abiti di un stilista, artista giuliese, che abbiamo intervistato ieri, e che è Davide Mattiucci, che vi ricordo, tra l'altro, ascolteremo l'intervista, cioè potrete leggere l'intervista a Davide anche su Piccola Città, che uscirà nel prossimo appuntamento. E poi alla mostra la commedia di Veronesi con Favino. E poi lo sport. Parola alla Roma, il voltafaccia di Celi che si aggiunge a un inizio di mercato a rilento, tra gli obiettivi sfumati altri che si fatica a raggiungere, rinnovi ancora da completare. Gasp però oggi farà chiarezza. Intanto per la Lazio, Gattuso in azione, tratta Dominguez, il tecnico sta lavorando ai fianchi dell'amico Boban per ottenere il difensore catalano. La Dinamo Zagabria dà la priorità alla Lazio, ma pretende sempre l'obbligo di riscatto. La Lazio ha cercato intanto Scaloni, l'intervista al tecnico friulano Edi Reia, che lo ha allenato a Roma e poi all'Atalanta, rivela un retroscena. Due anni fa sondai per la panchina biancoceleste, ma avevo in testa l'Argentina. Allora, prima ovviamente nel centro vi avevamo letto un articolo, appunto, anzi per dovere di cronaca ve lo riporto. Ecco, qual era l'argomento, no, della nostra lettura. L'estate al mare, quando manca la movida, stabilimenti chiusi di notte, c'è l'allarme. Virgili del PD, strutture spesso transennate per il nastro biancorosso, un'immagine triste in ospitale restringente. Ed è arrivato ieri anche un un commento, insomma un comunicato del Partito Democratico, che vi leggiamo. Il Partito Democratico di Giuliano si dissocia totalmente dal comunicato arbitrariamente rilasciato dall'iscritto Francesco Virgili, il quale continua a attribuirsi abusivamente il ruolo di segretario del circolo Lido Annunziata, nonostante la sua elezione si sia svolta contrariamente alle regole, non sia stata riconosciuta e validata da alcun organismo superiore. Ricordiamo altresì che, in base alle norme statuarie, in linea con la politica locale, resta di competenza esclusiva dell'Unione dei Comuni, la quale opera coordinandosi con i rappresentanti presenti in assise civica. Da sempre il Partito Democratico è stato vicino e sensibile alle esigenze e molte difficoltà delle piccole e medie imprese, che con lungimiranza e sacrificio sono divenute un pilastro fondamentale dell'economia cittadina da sostenere e tutelare. Attacchi gratuiti, totalmente privi di profondità di visione, non rappresentano un modo per confrontarsi con il tessuto produttivo giuliese, e restano assolutamente estranei alla nostra idea di politica e di rapporto col territorio. Malgrado nei mesi scorsi la segretaria cittadina, insieme ai vertici provinciali e regionali, abbia tentato con spirito costruttivo di comporre gli strappi prodotti da una chiassosa minoranza interna, tali comportamenti dimostrano chiaramente indisponibilità al dialogo e totale disprezzo per i principi che regolano le comunità democratiche. Pertanto diffidiamo ancora una volta l'iscritto Francesco Virgili dall'attribuirsi cariche che non gli spettano, nonché dal seguitare ad intervenire sulla stampa e mezzi di informazione al nome del Partito Democratico o anche solo di uno dei suoi circoli locali. Insomma, questo è quello che poi scrivevano ieri dal PD di Giulianova. Bene, andiamo adesso avanti, perché è l'ora della nostra prima rubrica, la rubrica appunto Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Bene amici, andiamo a vedere insieme quelli che sono i compleanni di oggi. Intanto andiamo a vedere il santo del giorno. Oggi 18 luglio la chiesa ricorda sull'altare San Bruno di Segni. Bruno nacque a Solero d'Asti nel 1049. Dopo aver conseguito la laurea a Bologna decise di ritirarsi al monastero di Monte Cassino. Nominato canonico a Siena, fu inviato a Roma per confutare l'eretico Berengario. Tale fu la sapienza della confutazione che il Papa nominò vescovo di Segni. Seguì un periodo turbolento per la Chiesa, tanto che Bruno fu imprigionato insieme al Papa nella mura Adriana. Una volta liberato, ormai stanco e avanti con gli anni, si ritirò a Monte Cassino, dove morì il 18 luglio del 1123. Altri santi che ricordiamo oggi sono Emiliano, Federico e Simone. I beati sono Gian Battista da Bruxelles ed Olga Makiv. Andiamo a vedere oggi, appunto, sabato 18 luglio, a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Buon compleanno a Katie Giorgini, a Rosa Sasso, ad Annalita Barbetta, a Francesca Persiani, a Marusca Casalvieri, a Flavio Timperi, a Carlo Collevecchio, a Patrizio Marozzi. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni, appunto, su Radio G e poi pubblicati online su Piccola Città, che troverete, appunto, online sia sulla nostra pagina Facebook Radio G Giulianova che naturalmente sul nostro sito naturalmente anche sul nostro sito www.radiogiulianova.net. Bene, andiamo avanti perché adesso proviamo a contattare insomma tramite video se ci riusciamo il nostro Pierluigi Casalena, altrimenti insomma lo facciamo ecco tramite telefono con i nostri consueti canali. Intanto eccoci qua. Naturalmente un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Vediamo se riusciamo, altrimenti vabbè. Niente, vabbè, lo contattiamo. Sì, lo chiamiamo il nostro Pierluigi Casalena così da darci delle indicazioni su quelle che sono le previsioni del tempo in questo weekend. Allora, chiamiamo Pierluigi e poi vi ricordo che a seguire, oltre all'almanacco del giorno di Vincenzo Iconi, ci sarà l'appuntamento con la nostra psicoterapeuta Italia Calabrese. Oggi parleremo di un argomento molto carino, le avventure estive, no? Come sono cambiate negli anni, no? Sono diverse rispetto a quelle che vivevano i nostri genitori? Pare che alcune durino nel tempo. Poi ne parleremo con Italia Calabrese.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Pierluigi.
3: Buongiorno.
0: Oh, che velocità, manco squillato. Come stai?
3: Tutto bene,
0: tutto bene, tutto bene.
3: Stavo smanettando col telefono, perché.
0: Allora, per lui il caldo è tantissimo. Che si fa?
3: Sì, diciamo che siamo all'apice, perché tra giovedì e sabato avevamo detto che sarebbe stato l'apice del caldo. Poi man mano, piano piano, già da stasera qualcosina toglieremo, e la percezione del caldo sarà un pochino minore. Domani farà ancora caldo, ma meno di oggi, ma la prospettiva è avere una settimana completamente diversa, la prossima. Mm-hmm. La prossima si apre ancora lunedì mattina con un po' di caldo, ma dal pomeriggio inizia l'atmosfera a muoversi, le correnti prendono la piega settentrionale, cioè da nord-ovest prima e poi da tramontana, soprattutto nella giornata di martedì, e tra martedì e venerdì ci aspettiamo un peggioramento del tempo ad intervalli non regolari, quindi nel senso avremo giornate soleggiate e improvvisi acquazzoni e rovesci, tipici proprio dei passaggi instabili, e quindi da martedì le temperature torneranno sotto la media addirittura, perché avremo delle massime intorno a 27-28 gradi, quindi diciamo che il refrigerio è imminente. Martedì avremo delle piogge, dei temporali nel pomeriggio che interesseranno tutto l'Adriatico, più l'interno ma anche sulla costa. Mercoledì ancora instabilità con delle piogge sempre nel pomeriggio e degli isolati temporali che si accenderanno all'interno e interesseranno.
0: Quindi sempre nel pomeriggio comunque, giusto?
3: Sì, esatto. Giovedì invece probabilmente avremo delle piogge già la mattinata, perché il sistema nuvoloso dovrebbe insistere già dalla mattinata sull'Adriatico, quindi il tempo è previsto per una settimana instabile, a tratti anche perturbato quando ci saranno i fenomeni diciamo temporaleschi.
0: Non ci possiamo spostare fino a venerdì, no?
3: No, però da martedì a venerdì sembra insomma che staremo su un altro mondo rispetto a quello che sta succedendo adesso.
0: In questi giorni.
3: Per chi ovviamente sta soffrendo, è il caso, soprattutto chi senza aria condizionata deve resistere almeno fino a lunedì.
0: Fino a lunedì, ok. Quindi godetevi questo weekend insomma di sole, perché poi dal prossimo non sappiamo quali saranno gli esiti.
3: E poi il prossimo. Gli spaghi, diciamo, le tendenze vedono temperature all'inizio sotto media, poi tornare in media, quindi caldo intenso. Penso che per luglio possiamo archiviarlo, vediamo poi agosto.
0: Ok.
3: Penso che luglio finirà, insomma.
0: Luglio, col bene che ti voglio, ti archiviamo.
3: Esatto, lo archiviamo, gli ultimi 10 giorni saranno molto più freschi rispetto ai livelli.
0: Perfetto Pierluigi, noi ti ringraziamo, naturalmente ci riascolteremo, ci ritroveremo domani con ulteriori aggiornamenti. Ciao, buon sabato.
3: Grazie, buon sabato.
0: Bene, noi siamo pronti per l'almanacco del giorno, ma prima qualche altro piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi qui su Radio G.
4: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
5: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
7: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965. Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Gems, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
5: Bene amici, eccoci tornati insieme, pronti per l'almanacco del giorno che si apre con la giornata. Oggi è il 18 luglio, celebrato come Nelson Mandela Day. Una giornata internazionale istituita alle Nazioni Unite per ricordare la vita e gli insegnamenti di Nelson Mandela, unico presidente di colore del Sudafrica e simbolo della lotta contro l'apartheid. Questa giornata, scelta per celebrare la sua nascita nel 1918, si concentra sulla promozione dei diritti umani e della pace, invitando tutti a riflettere sui valori della libertà e dell'uguaglianza. Temperatura registrata a Giulianova, la temperatura era di 28.2, umidità 70%, livello di comfort caldo, vento 7 km orari, la temperatura massima sarà di 31 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 54 moderata, la qualità dell'aria è accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentarsi un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario alba e tramonto a Giulianova, il sole è sorto alle 5.41 e tramonta alle 20.40, il culmine alle 13.10, durata del giorno 14 ore e 59 minuti. La luna sorge alle 10.24 e tramonta alle 22.57, fase lunare, luna crescente visibile al 29%. Nacquero oggi, 18 luglio 1921, 105 anni fa, John Glenn, astronauta, primo statunitense in orbita attorno alla Terra. 18 luglio 1941, 85 anni fa, Martha Reeves, cantante dei Martha Reeves e Vandellas, l'ascolteremo in chiusura con Dancing in the Street. 18 luglio 1961, 65 anni fa, Elizabeth McGovern, attrice, ricordiamo alcuni film come Gente comune, C'era una volta in America. Cadde oggi la storia in un giorno, il 18 luglio 390 a.C., 2415 anni fa, la sconfitta dei Romani nella battaglia di Fiume, del fiume Aglia, da parte dei Galli Senoni, guidata da Brenno, avvia il sacco di Roma. La città e il suo territorio sono sottoposti a razzie e violenze di ogni genere. Solo il Campidoglio respinge l'attacco grazie allo starnazzare notturno delle famose oche del Campidoglio che avvisano i Romani del pericolo. 18 luglio 1936, 90 anni fa, il governo spagnolo, informato della serrata precedente all'insurrezione avvenuta a Melilla da parte dei militari guidati dal generale Francisco Franco, dirama un comunicato affermando che l'azione è limitata al Marocco e confida che Web de Laio manterrà il possesso dell'Andalusia, ma il generale è uno dei capi della rivolta. 18 luglio 1971, 55 anni fa, il ciclista belga Eddy Merckx vince per la prima volta il Tour de France, ha percorso i 3.689 km del percorso suddiviso in 20 tappe in 96 ore 45 minuti e 4 secondi. 18 luglio 1976, 50 anni fa, durante le Olimpiadi di Montreal, il 1976, Nadia Comaneci si esibisce a 14 anni con le parallele asimmetriche e diventa la prima ginnasta ad ottenere un 10, oltre che la più giovane. Hanno detto i ricordi sono più veri delle persone che li hanno generati, lo ha detto Elizabeth Lee McGovern, nata di nascita 18 luglio 1961 a Boston, è un'attrice statunitense candidata all'Oscar alla migliore attrice non protagonista per il film Ragtime nel 1982. Così termina l'almanacco del giorno e si chiude anche il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per essere stati con noi, l'augurio è quello di una buona giornata, tra poco tornerà qui con noi appunto in diretta la nostra Italia Calabrese e anche oggi avremo un argomento interessante di cui raccontarvi. Rimanete con noi, un saluto a tutti e l'augurio è quello di una buona giornata. Chiudiamo come sempre, come vi abbiamo già detto, con l'appuntamento musicale, il pezzo che oggi ci ha ricordato Vincenzo, dei Martha Reeves e dei Vandellas, Dancing in the Street del 1964. Buona giornata!

0: diamo il bentornato a Italia Calabrese. Era un po' che non la sentivamo sulle nostre frequenze e siamo sempre contenti di averla con noi. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno a voi.
0: Molto estiva oggi, proprio fresca, sì. Il bianco è proprio un colore tipicamente dell'estate.
1: La speranza che rifugge il sole, il caldo.
0: Ah sì, non come me che mi ostino a vestirmi di nero. Mi devo beccare tutto, ma giustamente si deve soffrire ogni tanto. Allora, Italia, oggi abbiamo scelto un argomento, diciamo, leggero, insomma, perché spesso, ecco, ci occupiamo anche di argomenti molto seri e anche molto insidiosi da trattare. L'abbiamo fatto tante volte, tu non ti sei mai tirata indietro, quindi non abbiamo mai... Io devo dire che con Italia non ho mai subito il peso della censura, nel senso che non mi ha mai detto, oddio, ma forse è meglio che non evitiamo, mai. Qualsiasi argomento l'abbiamo affrontato sempre con molto coraggio e molta limpidezza, quindi ti devo ringraziare anche per questo, Italia. E oggi abbiamo scelto, diciamo, un argomento più leggero per capire un po' come è cambiato, se è cambiato naturalmente, l'amore d'estate, nel senso che i cosiddetti, no, amori estivi, sui quali si sono basati anche tormentoni cinematografici e musicali per tantissimo tempo, no? Dagli anni 60 fino ad oggi, insomma, perché anche adesso si raccontano naturalmente gli amori estivi con delle canzoni un po' leggere, no, della musica pop. E quindi con Italia vogliamo vedere cosa è accaduto nei vari tempi, cioè se anche il modo di amarsi d'estate è in qualche modo si è modificato.
1: Buongiorno, sono contenta di essere qui stamattina ed è stato veramente un piacere pensare ad un argomento. Qualche settimana fa ne abbiamo trattato uno molto pesante, anche con tuo padre, perché insomma purtroppo la cronaca a volte poi ci riporta alla realtà, ma qualche volta va bene anche un po' giocherellare coi pensieri, no? Anche se poi io stamattina, mentre preparavo la trasmissione, l'ho condivisa con mio marito e in realtà ci siamo resi conto che anche noi facciamo parte degli amori estivi, quindi è stato anche simpatico, insomma, avere questo momento di condivisione. Cioè, io parto sempre da un dato, voi lo sapete, sono uscite negli ultimi anni più ricerche rispetto al fatto che i matrimoni che si conservano nel tempo, no? Perché ovviamente adesso c'è un po' tutta questa ricerca, no? Di quelle che sono, io direi, se usassimo l'intelligenza artificiale, quali sono gli algoritmi, no? Per far sì che un matrimonio o una relazione sia per sempre, no? E nell'analisi di questi dati si è visto che 4 matrimoni solidi su 10 sono nati durante il periodo estivo, che non è poco, perché se lo pensate numericamente, in Italia si parla di oltre 170.000 matrimoni che si reggono grazie a questo sbocciare durante l'estate. Appunto, noi nei nostri luoghi comuni pensiamo all'amore estivo come all'amore dei vitelloni sulla costa romagnola, ad abbordare le ragazze, a fare un po', insomma, gli stupidi, a volte anche a concedersi in modo leggero durante una vacanza, anche se a casa magari c'è un marito o una moglie, un fidanzato o una fidanzata, ma a concedersi diciamo, sulla spiaggia o sui luoghi di vacanza per trasgredire alla routine. Perché di fatto poi l'estate fa pensare a questo, no? Fa pensare agli amori fugaci, agli amori futili, diciamo, no? All'amore di un'avventura, ecco. E mio marito mi ha fatto ridere stamattina, mi ha detto: vabbè, ma uno è stato va svestito, è chiaro che si innamora. Mi ha detto: no, vede le forme, mi ha detto, quindi è più facile innamorarsi, no? Perché lui è attento, insomma, da uomo alle parti del corpo femminile. E poi ho pensato noi donne d'estate a che cosa potremmo essere attenti, no? Ad un uomo svestito. Forse ci fa un certo effetto il petto nudo.
0: Certo.
1: Che ne so, per esempio, no? Che magari d'inverno non lo vediamo mai, no? Insomma, certo. No? Tant'è che molti maschi si preoccupano di arrivare all'estate.
0: All'estate in un certo tartaruga. Senso.
1: Quindi lui ha pensato, insomma, al seno esposto, e io invece, o ai sederi esposti, io ho pensato invece a un bel pettorale,
0: certo.
1: Per esempio, no? Però ci sono diverse variabili che entrano in gioco. Allora, innanzitutto siamo in relax, e quindi stando in riposo, quindi abbassando lo stress quotidiano, automaticamente aumentano le endorfine, e quindi aumenta da un punto di vista biologico, chimico, lo stare bene,
0: certo.
1: No? Perché stiamo senza i pensieri, no?
0: E senza
1: del lavoro, diciamo. Delle scadenze, del dover, dei pagamenti, eccetera. Quindi la prima cosa è che siamo fuori proprio dallo stress quotidiano, dalla routine, e non avendo la routine siamo più disposti a conoscere, perché magari d'inverno, se entriamo in un bar, siamo più soliti entrare magari con un gruppo di amici e passare 2 ore, no? Per prendere una cioccolata calda. Magari invece d'estate ci sediamo più facilmente sulla sedia di uno chalet a prendere un caffè anche da soli, e a diventare disponibili a scambiare 2 chiacchiere con i nostri vicini di ombrellone o con delle persone che stanno nello chalet con le quali non abbiamo mai parlato. Proprio perché siamo più aperti a voler conoscere gli altri, perché siamo fuori dalla routine. Poi c'è anche un altro aspetto biologico molto importante: ci sono più ore di luce, per cui c'è una maggiore produzione di serotonina, no? E questo ci rende più socievoli e più euforici. Poi ci sono anche meno difese. Perché? Perché siccome siamo focalizzati sul qui e ora, siamo focalizzati sul presente, non siamo focalizzati sul futuro, questo ci permette di essere più intimi con le persone. Perché se noi stiamo a pensare a cosa dobbiamo fare la prossima settimana, a come sarà organizzato il lavoro, a quali scadenze abbiamo in ufficio, a quali obiettivi commerciali dobbiamo raggiungere, eccetera, eccetera, certo, del presente non è che ce ne importa molto.
0: Certo.
1: Cioè, se invece stiamo in una situazione di relax, senza lo stress lavorativo, senza lo stress del dover cucinare di corsa in 45 minuti, andare a prendere i figli e riportarli a casa per poi portarli in palestra, in piscina, eccetera, eccetera, ovviamente siamo più focalizzati nel presente. Ecco, questo è il concetto psicologico, che stiamo più focalizzati nel qui e ora. E questo ci accelera l'intimità. Poi queste storie hanno una durata, ovviamente c'è un tempo, no? Che è il tempo delle nostre ferie, no? Che può essere le 2 settimane di Ferragosto, oppure può essere la settimana che noi, che ne so, andiamo in una località di mare o di montagna, e quindi stiamo una settimana lì, quindi c'è anche sappiamo anche che c'è un tempo breve. C'era un autore in un articolo, c'era scritto proprio il fenomeno cornice, no?
0: Certo.
1: Cioè, come se noi quei 7 giorni o 14 giorni che siano li mettiamo dentro una cornice, sappiamo che sono quelli, poi finiranno, e questo ci rende anche più liberi, no?
0: Sì.
1: Perché tanto poi torniamo nella nostra routine, e quindi non siamo costretti a portarcelo nell'arco dei mesi successivi. Mi è piaciuta una frase, la voglio ripetere, di un filosofo che dice: se una notte di giugno potesse parlare, probabilmente si vanterebbe di aver inventato il romanticismo. Prima tu raccontavi, no, di un concerto al porto col tramonto,
0: sì,
1: con i profumi del tramonto,
0: certo.
1: Eccetera, eccetera. È ovvio che il cuore si scioglie di fronte a certi scenari, no? Ho visto ieri alcuni hanno messo quindi i miei amici hanno messo delle foto qui del porto di Giulianova al tramonto, sì, meraviglioso, no? Dal molo che si vedono le montagne, i Monti Gemelli, no? Questo scenario meraviglioso,
0: lì è veramente bello,
1: con questo mare che sfumava di colori, no? E il sole che scendeva dietro le montagne. Penso che è ovvio che di fronte a uno scenario così il cuore si scioglie,
0: tutti ci ammorbidiamo,
1: tutti ci
0: inteneriamo,
1: c'è poco da discutere, insomma, si ammorbidiscono gli adolescenti che fanno le prime esperienze, ma ci ammorbidiamo anche noi adulti, insomma.
0: Certo.
1: Poi un'altra diciamo osservazione importante è che l'amore estivo nasce senza aspettative, cioè nasce perché io sto vivendo il qui e ora. Ritorniamo al concetto del presente, il concetto di tempo. Tempo e spazio negli amori estivi sono molto importanti, perché io non ce l'ho l'aspettativa di dover farla durare. Io intanto mi godo quello che ho, capito? E questo è un altro aspetto importante. La luce del sole fino a tardi, la libertà dagli impegni, i piedi nudi, no?
0: Sì, sì.
1: Sia sull'erba su un'erba fresca di montagna o sia sulla sabbia, questo produce dentro alla mente umana comunque dei meccanismi di benessere, di apertura, per cui la mente si rilassa, il corpo si apre, arriva la risata più facilmente, ci si abbassano le difese, si scioglie la rigidità, quindi tutto questo ci predispone all'amore, cioè questo è il punto, ecco. E l'amore nasce non più per un bisogno, cioè io esco stasera, come mi ha detto un giorno un ragazzo, mi ha detto sì, ma io potrei uscire a fare le serate qua a San Benedetto e qua di là, mi ha detto tanto una ragazza qualche parte la trovo, no?
0: Certo.
1: Ma quello è un bisogno, cioè lui esce, va a fare le serate per un bisogno. In realtà di fronte a queste cose l'amore nasce per un desiderio, quindi proprio il punto di vista è completamente diverso, no?
0: Certo.
1: Cioè, perché io desidero stare bene con questa persona, non perché ci voglio starci, devo stare. È simpatico un giornalista che scrive: senza agende emotive.

0: sono 7 o 14 giorni dove nessuno ci chiede niente, esatto. Quindi tutto diventa possibile, assolutamente tutto diventa possibile. Allora provo a fare un piccolo riassunto di tutte le osservazioni che abbiamo fatto. Quindi sicuramente ricordatevi le due parole tempo e spazio. Allora, lo spazio gioca un aspetto importantissimo, perché un ruolo cruciale, perché io sono in vacanza, sono al mare oppure sono in montagna, cioè il caldo mi può piacere o il fresco mi può piacere, certo. Le serate sono all'aperto, sono lontano dalla routine, sono alla ricerca del mio sé. Non mi vado a preoccupare di quello che devo far vedere, no? Della forma, ma sono alla ricerca di me, non sono troppo difeso, sono più disponibile a lasciarmi andare, vivo il presente. Qui passiamo alla seconda casella, che è quello del tempo. Ricordatevi che gli amori estivi hanno una variabile fondamentale: nascono perché io vivo il presente, non sto a pensare al dopo, non sto a pensare al futuro, né per me, né per l'altro, né per la storia, eccetera eccetera. La storia me la vivo così come viene, mm-hmm. Non do adito ai problemi. E poi ci sono anche altri due concetti importanti. L'amore estivo nasce sulla idealizzazione e la proiezione, cioè io libero la fantasia in quelle ore che mi sto vivendo questo approccio con questa persona. E poi, come vi dicevo prima, il tempo, è vero che vivo il presente, ma è un tempo incorniciato, cioè è un tempo che so che finirà. Questo fa sì che poi questi amori finiscono. Ma
1: inevitabilmente,
0: che
1: certo.
0: Cosa succede? Che ci sono delle persone che poi tornano a casa e si riportano tutto questo. Cioè si riportano a casa questa libertà, si riportano a casa l'essenza del sé, si riportano a casa i profumi, si riportano a casa la risata dell'altro. E questo fa sì che io, malgrado rientro nella routine, rimango disponibile all'altro. Ecco perché poi questi amori diventano solidi, perché nascono con la libertà e poi si conservano nella libertà, ok? Quindi io facendo fede a questo vivere senza le barriere, senza le difese, con l'altro sono disponibile ad affrontare le differenze, ad adattarmi alla vita quotidiana e ad accettare quello che la relazione poi mi produce.
1: Certo.
0: Ecco perché gli amori estivi dal punto di vista psicologico hanno un valore molto profondo, dal punto di vista psicologico, perché l'uomo si libera, la donna si libera, e questa libertà poi te la riporti, se hai voglia, se quel profumo, quella risata, quell'odore, quella libertà ti rimangono in testa, sei disposto a portartelo anche d'inverno, anche nella routine, anche nei guai, anche nel non hai più paura, ecco, forse questa è la parola più importante, perdi la paura. Ok? Quindi questa donna, questo uomo ti dà quella forza per perdere la paura poi del tuo quotidiano,
1: certo.
0: E quindi automaticamente questo amore può a quel punto vivere sia d'estate che d'inverno, no? E quindi dal punto di vista terapeutico tu non hai più paura di vivere l'amore, ma hai voglia di vivere
1: l'amore, certo.
0: E di conseguenza poi non hai voglia di sfasciarlo l'amore, perché sai che con l'altro, se ti apri senza difese, comunque puoi trovare una soluzione. E questo è la sintesi della risposta al perché gli amori estivi poi quasi il 50% quando proseguono sono quelli più solidi. Cioè, se andiamo a analizzare le coppie, su 10 coppie 4, di quelle solide 4 sono nate proprio durante l'estate. Gli amori estivi e reggono proprio per

0: questa capacità, per questo valore psicologico e terapeutico molto importante.
1: Cioè anche nel momento in cui sono nati.
0: Perché quindi io perdo la paura e quindi insieme con l'altro sono libero. E sono libero di far vedere i miei difetti, sono libero di far vedere i miei pregi, sono libero di parlare di quello che mi viene in mente, sono libero. E questa libertà poi diventa il collante per la solidità.
1: Ok, della coppia.
0: Della coppia.
1: Quindi è curiosa questa cosa, no? Perché a volte no, si dice oggi siamo meno romantici, abbiamo magari una visione, diciamo, un pochino più razionale di tante cose, e invece magari all'epoca dei nostri genitori non era così, ma molti amori estivi in realtà finivano, ecco, erano veramente estivi, quindi il momento potevano durare 3 mesi e poi insomma si dileguavano, anche perché magari si abitava anche in regioni diverse, certo. Insomma si incontrava. E invece adesso questa è una cosa che un po' ci sorprende, che quasi non ci aspettavamo, no?
0: Certo. Sì, però l'importante è che siete entrati nel concetto dell'abbattimento della paura. Cioè, perché se io mi relaziono con l'altro e di fronte all'altro abbasso le mie difese e sono libero, sono autentico, sono senza le barriere, io mostro all'altro i miei difetti e i miei pregi e di conseguenza non ho paura di vivere con l'altro, perché so che l'altro mi accoglie.
1: Certo.
0: Questa è la bellezza, no? Poi anche della vita di coppia.
1: Ma sì, assolutamente.
0: Perché i matrimoni o le relazioni che sopravvivono agli anni, che durano negli anni, sopravvivono, forse è una parola pure brutta, però oggi è tanto di moda, ma insomma le relazioni che si perseverano negli anni sono proprio quelle che sono basate sulla libertà, cioè dove io non ho paura del mio partner e posso dire al mio partner quello che mi passa dentro e lo posso condividere, l'altro fa uguale con me e poi questo diventa la nostra forza.
1: Certo.
0: No? Perché noi, anche se abbiamo delle paure, le riusciamo a verbalizzare e quindi riusciamo ad abbatterle e a superarle, capito?
1: Ok.
0: Questa sì. È la bellezza.
1: Assolutamente.
0: Okay.
1: Ti ringraziamo Italia per questo excursus appunto negli amori estivi, che ci sta benissimo naturalmente al 18 di luglio, e mi viene in mente un pezzo molto bello però datato, che parlava proprio di questo, un po' come tutte le canzoni in realtà degli anni 60-70, che si chiama Notte di Luna Calante, ed è bello perché si vede questa, parla di questa coppia, no, che passeggia a piedi nudi sulla sabbia con questa luna, diciamo, all'orizzonte, ed è il perfetto scenario, no, dell'amore estivo. Ma anche qui non si sa se è un amore che finirà, no, con il calare della luna, oppure se sarà un amore, insomma, destinato a durare. Mi ha fatto pensare, diciamo, a questa canzone molto bella, sicuramente datata rispetto ai pezzi di oggi, ma che la racconta in modo proprio semplice e lineare. Grazie di cuore Italia, noi ci vediamo presto, non sabato prossimo ma quello dopo, giusto?
0: Ci vediamo l'8.
1: L'8, quindi non il primo.
0: Non il primo, ma l'8 successivo.
1: Ci rivedremo l'8. Assolutamente,
0: quindi.
1: Assolutamente, non ti preoccupare. Un saluto a Lilli, un saluto ad Andrea, un saluto a tutti e naturalmente noi ci ritroviamo presto. Grazie Italia, buona giornata.
0: Ciao, ciao.

0: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
1: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre-post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo form metering, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo cop.citigas@citigas.it. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della CIMAR troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. CIMAR, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno amici e torniamo a parlare di classifica airplay generale della settimana che va dal 10 al 16 luglio, la classifica dei singoli più ascoltati in radio della settimana, selezionata per noi da Vincenzo Iaconi. Ecco la nuovissima hit parade radiofonica, tutta da ballare e cantare, partendo dritti dal fondo fino al primo gradino del podio. Al numero 10, On My Soul di Bruno Mars, perde quota il re del funk pop. Bruno Mars scivola giù alla decima posizione, ma la sua classe resta indiscutibile in radio. L'ascoltiamo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Que Xiomara. Perché non te ne niente, lo sai che devo fare. E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano.

con uno dei pezzi più trasmessi dalle radio del mio paese, qualcuno l'avrebbe criticata perché nel disco, insomma, in questo pezzo vengono rispolverati un po' di luoghi comuni, ma a me sembra davvero una canzone molto molto bella, non di musica leggera, ma non leggera, perché ci ricorda un po' quelli che sono i nostri valori, no? La nostra terra, il rapporto con le nostre radici, la famiglia, insomma, mi sembra una canzone che parla di temi importanti per ognuno di noi, qualsiasi sia il luogo in cui viviamo, la nostra terra, il luogo di provenienza. Quindi io credo che sia una bellissima canzone, molto valida. Bene, questo è Il Musicante, abbiamo ascoltato alcune novità che ci ha selezionato per noi Vincenzo Iacone. La prossima è di Nia Kives, There Guns My Head, energia pura e stile jungle contemporaneo, ritmo spezzato, travolgente, che fa muovere la testa fin dai primi secondi. L'ascoltiamo.

Davide De Marinis, ce lo ricordiamo questo pezzo, lo abbiamo amato per tantissimo tempo, anche questo era un pezzo dell'estate. Ve li ricordate loro, i Velvet, che proprio al Festival Bar portarono Boy Band? Era al tempo una delle canzoni preferite del direttore, la riascoltiamo qui su Radio G.

Quando arrivarono in radio ci stupirono davvero con questo loro cambiamento. Paola e Chiara, Vamos a Bailar, era la fine degli anni 90 e noi ce la ricordiamo bene. Per salutarvi in questo musicante che è stato ricco di novità e adesso è ricco di emozioni del passato, chiudiamo con Noemi e Carl Brave con Macumba, un pezzo estivo ma di 5 anni fa. Ciao!

0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Il nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili, rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona,
Da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata ai nostri radioascoltatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione, le notizie che arrivano dalla nostra regione e poi ovviamente dal mondo. Iniziamo con le notizie della prima pagina del quotidiano edizione abruzzese Il Messaggero, quotidiano romano. Si parla di caldo estremo, a Pescara ha superato i 42 gradi il picco appunto nel pescarese, a Castiglione di Causauria 42,4, poi Pratola, Bussi, Intro d'Acqua, Chieti, a rischio ortaggi, vigneti e oliveti, tregua alle alte temperature da martedì, allarme temporali. E poi parliamo ancora della famiglia Del Bosco, la settimana decisiva, Catherine un po' nervosa se penso al ricongiungimento. E poi assenze dal lavoro, l'ex vice sindaco deve 169.000 euro, questo è accaduto a San Vincenzo. E poi a Sulmona, sicurezza per la stretta, arrivano più agenti e telecamere. Poi a Civita d'Antino, mostra e show, le opere d'arte invadono il paese. Ancora a Chieti, Lenini incontra la 16enne vittima dell'aggressione, e a Pescara una grande piazza sotto il ponte del mare, il progetto della Waterfront. A Nereto invece, trovata morta in casa, il PM dispone l'autopsia sul corpo appunto di una anziana di 87 anni trovata senza vita nella sua abitazione. Meteo pazzo e danni, caldo estremo in Abruzzo, superati 42 gradi, vigneti e ortaggi a rischio, anche gli ulivi soffrono, l'afa sta compromettendo i pomodori a pera, le temperature più alte a Castiglione, a Casauria, a Pratola, Bussi e a Chieti. Il meteorologo da martedì la regione uscirà da questa fase con aria più fresca e temporali. Pescara, waterfront fluviale sotto il ponte del mare, una grande piazza sarà realizzata sopra la vasca di prima pioggia per ovviare al tilt del depuratore nei temporali. Il sindaco Masci, opera strategica, ormai in fase di completamento. Le opere non sono però di chi le inaugura, queste le reazioni. Scomparsa la figlia di Mister Baldini, Sebastiano, un dolore troppo grande, l'amica Paola Mastrangelo, malata di SLA, Valentina era un dono prezioso, sono accanto a Silvio. Inaugurazione sempre a Pescara del nuovo centro per l'impiego, il più grande della regione, i moderni locali sono in piazza Garibaldi, sostituiscono quelli di via Passo Lanciano. Magnacca, la sede deve rispondere alle esigenze di disoccupati e lavoratori. I requisiti, Officina delle Idee di Luciano D'Alfonso, cerca un documentarista under 30. E poi L'Aquila, festino con droga sintetica, caccia agli spacciatori per arginare la diffusione, allarme dopo l'episodio di Fossa, si pensa a un canale della Movida romana, obbligo di firma al 31enne arrestato per l'aggressione agli operatori del 118, vigili urbani senza il comandante, l'opposizione chiama il prefetto, si è rispettata la sentenza del TAR. Sicurezza, arriva la stretta, più telecamere e agenti, e sul Mona la riunione della prefettura, meno reati ma ancora troppi furti e rapine, confermato il posto di polizia notturno, si sfrutteranno fogli di via e daspo urbano. L'allarme a Luco dei Marsi, suo marito è ferito grave, servono soldi, ma è morto da un anno, sventata la truffa. Assenze dal lavoro dell'ex vice sindaco, 169.000 euro da risarcire allo Stato. Chieti, aggressione in piazza Vico, il sindaco incontra il giovane, i nostri ragazzi non possono essere più ignorati, specie a fronte di episodi come quelli vissuti in questi giorni. E poi Legnini, accordo quadro con le imprese agricole per gestire le aree verdi, Levante, complimenti al primo cittadino e quanti hanno rimosso erbacce e rifiuti, il portavoce c'è Masciulli, continueremo con il supporto di comune e formula. Insediate le commissioni permanenti, controllo e garanzia, Sicari è il presidente. A Vasto, notte di violenze, l'inchiesta si allarga, un fermo e quattro minori denunciati, tra mercoledì e giovedì diversi casi a Vasto, un 16enne picchiato dalla baby gang, un 40enne accoltellato e due ragazzini aggrediti. Famiglia Del Bosco riunita via alla settimana decisiva, Catherine sono nervosa, parla alla presentazione del suo libro Amore e Libertà invece di stress e paura. Il marito Nathan contro social e bullismo, non vogliamo più vivere in una città. Il nodo scuola pillon, per loro i bimbi devono stare con gli adulti perché hanno una capacità educativa maggiore. Teramo, Palermo, trovata morta in casa un'anziana di 87 anni, viveva nel degrado, il PM dispone l'autopsia, madre e figlia avevano nell'abitazione molti gatti, in paese pochi le conoscevano. La notte dei serpenti, musica folk in ospedale, il maestro Melozzi ha portato più di un'ora di melodie. E tra le corsie di Giosia oggi il concerto è venuto da noi, è un'emozione grandissima. L'Abruzzo Irish Festival lascia Notaresco e trasloca al Parco Fluviale di Teramo. L'Abruzzo Irish Festival trova casa a Teramo, al Parco Fluviale, un'amministrazione dedicata alla cultura irlandese e al mondo celtico, organizzato dall'Associazione Culturale Innocent Smith Hands, tornerà sabato 29 e domenica 30 agosto in una nuova prestigiosa location, il Parco Fluviale Davide De Carolis. Poche settimane fa era stato annunciato l'annullamento dell'edizione 2026, una edizione decisione difficile maturata dopo 10 anni di storia e di crescita nel comune di Notaresco. Dalle polemiche nate a seguito del trasferimento di Abruzzo Irish Festival nel capoluogo arrivano le precisazioni degli organizzatori dell'amministrazione comunale. Il presidente dell'associazione Daniele Girolamo ha spiegato che il cambio di sede è stato frutto di una scelta organizzativa e strategica senza alcuna volontà di alimentare contrapposizioni. La manifestazione si svolge quest'anno a Teramo per una nostra decisione strategica, ha dichiarato il presidente, mentre il vice sindaco Antonio Filippone respinge le ricostruzioni circolate altrove negli ultimi giorni. Parcheggio multipiano, sì all'accordo, abbonamento annuale a 183 euro. Giorno e notte, l'evento all'Aquila, una messa di pace, può unirci tutti. L'Aquila composta da Nicola Piovani per gli 80 anni della Barattelli, stasera sulla scalinata di San Bernardino dirigerà Miss Pro Pace. Wild come sei, il genio irlandese rivive al Maxi, la copertina del libro di Roberto Ippolito, Wild come sei. Musica, fumetto e solidarietà sul palco, ci saranno Francavilla, a Pescara all'Auditorium Froiano ci sarà Sergio Cammariere in concerto. Abruzzo Sport Pescara, da oggi riparte la scalata, questa mattina la squadra partirà per il ritiro di Campo di Giove dove resterà fino al 2 agosto. L'allenatore Boucher potrà contare subito sui nuovi Francesco Donati e Bilal Erradi e poi Abruzzo Airport, rinnovata la partnership, Marsiglio e tifosi, spero nel ritorno in B. E poi l'Engelsmann all'alba da Campotosto al Gran Sasso. Ancora Tirone tira radici d'Abruzzo, il padre ex giocatore del Teramo Basket orgoglioso della figlia 18enne tennista approdata nel tabellone principale di Wimbledon, tutto quello di cui abbiamo bisogno è un bel party sull'Adriatico, un'amicizia con Sinner 7 anni più grande al Piatti Center di Bordighera. Bene amici, qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torneremo con le altre notizie che arrivano dalla nostra regione, rimanete con noi.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
4: Ah, per le bollette luce e gas. Scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
7: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morels parrucchieri. Air Morels parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morels.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi e premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno.
1: Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermes trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizia e La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, a accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core, ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Io volevo farvi vedere, se ci riusciamo, le pagine del centro. Io ci provo, ma non è molto facile perché purtroppo abbiamo avuto un problema per quanto riguarda la pagina, l'edizione digitale, quindi non riusciamo praticamente ad aprirla. Mo speriamo di risolvere con gli amici del centro questa problematica, ma a me sarebbe piaciuto insomma farvi vedere le notizie, ma non so come fare. Ecco, ci proviamo, vediamo insomma con potenti mezzi, come diciamo noi a volte scherzando, perché insomma ecco sono quelli che sono, ma ci proviamo, vediamo un po' se ci riusciamo in qualche modo a farvi vedere le notizie del centro. Intanto buongiorno da me, che io non amo molto ecco essere ripresa, ma per voi faccio anche questo. Non so se riuscite a vedere, e altrimenti dobbiamo procedere con la lettura. Quindi procediamo con la lettura e mi dispiace non farvi vedere ecco le notizie. Eh sì, che così è un po' complicato. Ci proviamo? Ci provo? Non so, ditemi come si vede così. Male? Poco? Bene? No, niente. E ci proviamo? Non so. Almeno farvi vedere la pagina di Giulianova, insomma, che era importante. Ci provo. Allora, intanto, la regione porta il fascicolo sanitario elettronico nella quotidianità dei cittadini. Insomma, le innovazioni che riguardano la sanità a noi piacciono sempre. Con il consenso alla consultazione, i cittadini e i professionisti possono contare su documenti più accessibili e cure più coordinate, referti, prescrizioni, vaccinazioni e documenti clinici in un unico spazio digitale. Il consenso alla consultazione è il passaggio che rende il fascicolo utile nel percorso di cura. E quindi tutta una prima pagina, abbiamo detto, dedicata al fascicolo sanitario. Intanto caos, vedete, ecco, dopo il comizio di Vannacci per Pescara, il caso, scusatemi, ma io vorrei farvi vedere di più ma non riesco. Cori fascisti per Vannacci, il caso arriva in Parlamento. AVS presenta un'interrogazione in Senato, bisogna verificare se configurano un reato. E poi bocche cucite dei futuristi in imbarazzo per Bocchino, ranghi serrati dopo lo scoop delle intercettazioni del suo processo per corruzione. La frase che mette nei guai l'ex Lega: sanno che col Dem Perignone ci fai il bidet. Insomma, cosa pesanti. La polemica dell'estate, scontro sui conti dell'Abruzzo, PD, bugie, Fratelli d'Italia, fateci l'applauso. Dopo 20 anni il bilancio è risanato, ma il PD denuncia: dei calcoli della destra mancano 160 milioni. Paolucci: bisogna ridare agli abruzzesi le tasse già versate. Andiamo adesso avanti, perché qui c'è la pagina nazionale che poi leggeremo in un secondo momento. I fondi della Regione Abruzzo, piccole e medie imprese, ecco 10 milioni per la Digitalizzazione, in arrivo un bando dedicato all'innovazione delle ditte artigiane e commerciali. Tutte le regole e sostegni per le vendite via internet, la cybersicurezza e il marketing, domande dal 21 settembre. E poi lite a cena in famiglia, ferito un 25enne, l'IDS a rischio, 15 milioni di posti di lavoro, tagliati 800 mila euro di fondi. Si parla anche, ecco qui, si parla anche del Ruzzo, c'è cioè il via libera al bilancio, il CDA confermato per altri 30 anni, la società chiude con un utile di 855 mila euro e un margine operativo di oltre 2,4 milioni di euro. La presidente Cognitti: per il risultato siamo la migliore azienda regionale del servizio idrico integrato. Io volevo vedere anche le notizie invece che riguardano Teramo, comunque la provincia di Teramo, Giulianova in particolar modo. Ecco qua: estate al mare, quando manca la movida, stabilimenti chiusi di notte, c'è l'allarme, Virgili, strutture spesso transennate con il nastro bianco-rosso, un'immagine triste, inospitale e restringente. Seduta convocata per il 30, si parla di consiglio comunale naturalmente, bilancio e viabilità in consiglio comunale. Poi la stazione senza ascensore, gravi disagi, il racconto del pendolare forcellese, un viaggiatore ipovedente ha rischiato quindi di restare bloccato. E poi inaugurata ieri la panchina in ricordo del caro Paolo Vasanella sul Molo Sud alla memoria dell'ex presidente dell'Ente Porto. E poi dal 24 al 26 luglio musica e presentazioni di libri con la rassegna Approdo. Bene, abbiamo letto alcune notizie, insomma, che non vi avevamo dato e che riguardano per l'appunto l'Abruzzo. Buongiorno intanto da me, perché torniamo alla schermata normale. Eccoci qua. Ecco, abbiamo parlato anche di sport e quindi siamo pronti per iniziare la nostra rubrica. Intanto volevo fare un po' di saluti agli amici che ci hanno scritto, guarda un po'. Allora, buongiorno a Betty, ciao Betty, buongiorno anche a Loredana Ciaffoni, ad Anto Leonio, a Rossella Mattiucci, buon sabato Azu, grazie a Valentina Campeti, buongiorno all'ottimo Luigi Anne, ad Alfredo Di Federico, al nostro Flavio Stacchiotti, insomma buongiorno a tutti gli amici che ci seguono e che ci hanno appunto scritto. Passiamo adesso alle notizie che riguardano l'Italia. Roggero in cella, sale lo scontro, l'orafo Mattarella, graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza, Nordio istruttoria avviata, poi frena, Meloni mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti, le opposizioni fallito sulla sicurezza. E poi spiagge, pochi bagnini, tolto il riconoscimento a Sabaudia che si ribella, mare da bandiera blu. E poi non inseguiamo Vannacci e Fratelli d'Italia e Forza Italia mai per il pareggio, l'intervista al vice premier Tajani. E poi caso Ranucci, le telefonate al factotum in Camerun, la moglie di Tavares, chiamo Walter per farti tornare. Andiamo nello specifico delle notizie: il gioielliere in cella rivendica la clemenza, Mattarella la data a Minetti e agli scafisti. Grazie a Roggero, Meloni mi aggredisci, mi difendo, c'è il giallo dell'istruttoria, la premier ingiusto risarcire il rapinatore, ha annunciato l'avvio dell'iter per il perdono, poi il ministero smentisce, giudici odiose accuse contro di noi. La strategia di Fratelli d'Italia: battere Vannacci sui suoi temi, ma niente alleanza con il generale. La premier vuole disinnescare l'ex papà senza patti elettorali anche per la galassia nera che ha intorno. Meglio perdere che stare con lui. Messaggio alla polizia: lo Stato è con voi. Il commento da Sorrentino fino al caso Minetti, l'inno, cioè l'anno della risposta del perdono, la grazia diventa tema nazional popolare, si rischia di trasformare una questione civile e morale in uno scontro tra opposte faziosità. Il centro-sinistra all'attacco, l'opposizione inseguono Futuro Nazionale, ma sulla sicurezza hanno fallito. Perde per il PD, l'istituto della grazia viene usato con scopi sensazionalistici, Borghi, il governo è succube di Vannacci, Conte per loro, Futuro Nazionale è una psicosi. Siamo figli di Berlusconi, Fratelli d'Italia, Forza Italia mai per il pareggio, detassare le tredicesime, l'ha detto Antonio Tajani, il segretario Silvio creò bipolarismo, Marina e Pier Silvio la pensano come lui, la sinistra resti serena, la crisi di governo non ci sarà, puntiamo ai voti centristi. Crollo high tech, giù le borse, vendite sull'intelligenza artificiale, chip e SpaceX brucia 1.000 miliardi. Apple torna a valere in termini di capitalizzazione più di Nvidia, crescono i dubbi sulla tenuta dei margini dell'intelligenza artificiale, il mercato premia il vecchio tech. Trump già agita la corsa al voto, Pechino ha rubato i nostri dati, la replica, nessuna interferenza, il suo discorso alla nazione scatena nuove tensioni con il governo cinese, hanno lottato per non farmi vincere, abbiamo avuto la più grande violazione ai danni dei nostri elettori. Allerta degli 007 agli scali italiani, rischi per gli scanner cinesi, la segnalazione dell'intelligence alle società di gestione degli scali per il pressing degli USA, il pericolo, la tecnologia utilizzata per la raccolta di dati, merci e passeggeri. Ranucci, la moglie di Tavares, chiamo Walter per farti tornare negli atti sull'attentato al giornalista Rai, la campagna del factotum di La Vitola, si lamenta per la partenza del compagno, sul suo telefono il numero dell'ex editore. Il dramma di Alice, morta a 11 anni, è rimasta incastrata in piscina, i suoi organi salveranno altri bimbi. L'incidente in uno stabilimento balneare di Sesti Levante, il titolare per liberarla le aveva tagliato i capelli, disperati tentativi di salvarla in ospedale, è deceduta dopo 36 ore di agonia. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, nelle prossime ore ci sarà l'autopsia. 15

0: e da 15 settimane la classifica dei singoli più ascoltati con oltre 20 milioni di stream. A chi critica per i luoghi comuni sul sud risponde: per me sono luoghi sacri. E l'artista, tra l'altro, che si era esibita e si sta esibendo in questi giorni un po' in giro per l'Italia, indossa anche gli abiti di un stilista, artista giuliese che abbiamo intervistato ieri e che è Davide Mattiucci, che vi ricordo, tra l'altro, ascolteremo l'intervista, cioè potrete leggere l'intervista a Davide anche su Piccola Città, che uscirà nel prossimo appuntamento. E poi alla mostra la commedia di Veronesi con Favino, e poi lo sport. Parola alla Roma, il voltafaccia di Celi che si aggiunge a un inizio di mercato a rilento, tra gli obiettivi sfumati altri che si fatica a raggiungere, rinnovi ancora da completare. Gasp però oggi farà chiarezza. Intanto per la Lazio, Gattuso in azione, tratta Dominguez, il tecnico sta lavorando ai fianchi dell'amico Boban per ottenere il difensore catalano. La Dinamo Zagabria dà la priorità alla Lazio, ma pretende sempre l'obbligo di riscatto. La Lazio ha cercato intanto Scaloni, l'intervista al tecnico friulano Edi Reia, che lo ha allenato a Roma e poi all'Atalanta, rivela un retroscena. 2 anni fa sondai per la panchina biancoceleste, ma avevo in testa l'Argentina. Allora, prima ovviamente nel centro vi avevamo letto un articolo, appunto, anzi per dovere di cronaca ve lo riporto, ecco, qual era l'argomento, no, della nostra lettura. L'estate al mare, quando manca la movida, stabilimenti chiusi di notte, c'è l'allarme. Virgili del PD, strutture spesso transennate per il nastro biancorosso, un'immagine triste, un ospitale restringente. Ed è arrivato ieri anche un commento, insomma un comunicato del Partito Democratico, che vi leggiamo. Il Partito Democratico di Giuliano si dissocia totalmente dal comunicato arbitrariamente rilasciato dall'iscritto Francesco Virgili, il quale continua a attribuirsi abusivamente il ruolo di segretario del ciclo Lido Annunziata, nonostante la sua elezione si sia svolta contrariamente alle regole, non sia stata riconosciuta e validata da alcun organismo superiore. Ricordiamo altresì che, in base alle norme statuarie, in linea con la politica locale, resta di competenza esclusiva dell'Unione dei Comuni, la quale opera coordinandosi con i rappresentanti presenti in assise civica. Da sempre il Partito Democratico è stato vicino e sensibile alle esigenze e molte difficoltà delle piccole e medie imprese, che con lungimiranza e sacrificio sono divenute un pilastro fondamentale dell'economia cittadina da sostenere e tutelare. Attacchi gratuiti, totalmente privi di profondità di visione, non rappresentano un modo per confrontarsi con il tessuto produttivo giuliese e restano assolutamente estranei alla nostra idea di politica e di rapporto col territorio. Malgrado nei mesi scorsi la segretaria cittadina, insieme ai vertici provinciali e regionali, abbia tentato con spirito costruttivo di comporre gli strappi prodotti da una chiassosa minoranza interna, tali comportamenti dimostrano chiaramente indisponibilità al dialogo e totale disprezzo per i principi che regolano le comunità democratiche. Pertanto diffidiamo ancora una volta l'iscritto Francesco Virgili dall'attribuirsi cariche che non gli spettano, nonché dal seguitare ad intervenire sulla stampa e mezzi di informazione al nome del Partito Democratico o anche solo di uno dei suoi circoli locali. Insomma, questo è quello che poi scrivevano ieri dal PD di Giulianova. Bene, andiamo adesso avanti, perché è l'ora della nostra prima rubrica, la rubrica appunto Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
1: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
2: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Bene amici, andiamo a vedere insieme quelli che sono i compleanni di oggi. Intanto andiamo a vedere il santo del giorno. Oggi 18 luglio la chiesa ricorda sull'altare San Bruno di Segni. Bruno nacque a Solero d'Asti nel 1049. Dopo aver conseguito la laurea a Bologna, decise di ritirarsi al monastero di Montecassino. Nominato canonico a Siena, fu inviato a Roma per confutare l'eretico Berengario. Tale fu la sapienza della confutazione che il Papa nominò vescovo di Segni. Seguì un periodo turbolento per la Chiesa, tanto che Bruno fu imprigionato insieme al Papa nella morte.

0: principe Adriana. Una volta liberato, ormai stanco e avanti con gli anni, si ritirò a Monte Cassino, dove morì il 18 luglio del 1023. Del 1123. Altri santi che ricordiamo oggi sono Emiliano, Federico e Simone. I beati sono Gian Battista da Bruxelles ed Olga Makiv. Andiamo a vedere oggi, appunto, sabato 18 luglio, a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Buon compleanno a Katie Giorgini, a Rosa Sasso, ad Anna Rita Barbetta, a Francesca Persiani, a Marusca Casalvieri, a Flavio Timperi, a Carlo Collevecchio, a Patrizio Marozzi. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni, appunto, su Radio G e poi pubblicati online su Piccola Città, che troverete, appunto, online, sia sulla nostra pagina Facebook Radio G Giulia Nova, che naturalmente sul nostro sito, ecco qua, naturalmente anche sul nostro sito www.radiogiulianova.net. Bene, andiamo avanti, perché adesso proviamo a contattare, insomma, tramite video, se ci riusciamo, il nostro Pierluigi Casalena, altrimenti, insomma, lo facciamo, ecco, tramite telefono con i nostri consueti canali. Tanto eccoci qua. Naturalmente un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Vediamo se riusciamo, altrimenti vabbè. Niente, vabbè, lo contattiamo. Sì, lo chiamiamo il nostro Pierluigi Casalena, così da darci delle indicazioni su quelle che sono le previsioni del tempo in questo weekend. Allora, chiamiamo Pierluigi e poi vi ricordo che a seguire, oltre all'almanacco del giorno di Vincenzo Iconi, ci sarà l'appuntamento con la nostra psicoterapeuta Italia Calabrese. Oggi parleremo di un argomento molto carino, le avventure estive, no? Come sono cambiate negli anni, no? Sono diverse rispetto a quelle che vivevano i nostri genitori. Pare che alcune durino nel tempo. Poi ne parleremo con Italia Calabrese.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Pierluigi.
1: Buongiorno.
0: Oh, che velocità, manco squillato. Come stai?
1: Tutto bene, tutto,
0: tutto bene, tutto bene.
1: Stavo smanettando col telefono, perché
0: allora, per lui il caldo è tantissimo. Che si fa?
1: Sì, diciamo che siamo all'apice, perché tra giovedì e sabato avevamo detto che sarebbe stato l'apice del caldo. Poi man mano, piano piano, già da stasera qualcosina toglieremo, e la percezione del caldo sarà un pochino minore. Domani farà ancora caldo, ma meno di oggi, ma la prospettiva è avere una settimana completamente diversa, la prossima. Mm-hmm. La prossima si apre ancora lunedì mattina con un po' di caldo, ma dal pomeriggio inizia l'atmosfera a muoversi, le correnti prendono la piega settentrionale, cioè da nord-ovest prima e poi da tramontana, soprattutto nella giornata di martedì, e tra martedì e venerdì ci aspettiamo un peggioramento del tempo ad intervalli non regolari, quindi nel senso avremo giornate soleggiate e improvvise acquazzoni e rovesci, tipici proprio dei passaggi instabili, e quindi da martedì le temperature torneranno sotto la media, addirittura perché avremo delle massime intorno ai 27-28 gradi, quindi diciamo che il refrigerio è imminente. Martedì avremo delle piogge, dei temporali nel pomeriggio che interesseranno tutto l'Adriatico, più l'interno ma anche sulla costa. Mercoledì ancora instabilità con delle piogge sempre nel pomeriggio e degli isolati temporali che si accenderanno all'interno e interesseranno,
0: quindi sempre nel pomeriggio comunque, giusto?
1: Sì, esatto. Giovedì invece probabilmente avremo delle piogge già dalla mattinata, perché il sistema nuvoloso dovrebbe insistere già dalla mattinata sull'Adriatico, quindi il tempo è previsto per la settimana instabile, a tratti anche perturbato quando ci saranno i fenomeni diciamo temporaleschi.
0: Non ci possiamo spostare fino a venerdì, no?
1: No, però da martedì a venerdì sembra, insomma, che staremo su un altro mondo rispetto a quello che sta succedendo adesso
0: in questi giorni.
1: Per chi ovviamente sta soffrendo il caldo, soprattutto chi senza aria condizionata deve resistere almeno fino a
0: fino a lunedì. Ok, quindi godetevi questo weekend, insomma, di sole, perché poi dal prossimo non sappiamo quali saranno gli esiti.
1: Poi il prossimo, gli spaghi, diciamo, le tendenze vedono temperature all'inizio sotto media, poi tornare in media, quindi caldo intenso. Penso che per luglio possiamo archiviarlo, vediamo poi agosto.
0: Ok.
1: Penso che luglio finirà, insomma,
0: luglio col bene che ti voglio. Ti archiviamo.
1: Esatto. Lo archiviamo, gli ultimi 10 giorni saranno molto più freschi rispetto ai livelli.
0: Perfetto, Pierluigi, noi ti ringraziamo, naturalmente ci riascolteremo, ci ritroveremo domani con ulteriori aggiornamenti. Ciao, buon sabato.
1: Grazie, buon sabato.
0: Bene, noi siamo pronti per l'almanacco del giorno, ma prima qualche altro piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi qui su Radio G.
2: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
5: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. nostri servizi. Cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.
0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
4: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Bene amici, eccoci tornati insieme, pronti per l'almanacco del giorno che si apre con la giornata. Oggi è il 18 luglio, celebrato come Nelson Mandela Day. Una giornata internazionale istituita alle Nazioni Unite per ricordare la vita e gli insegnamenti di Nelson Mandela, unico presidente di colore del Sudafrica e simbolo della lotta contro l'apartheid. Questa giornata, scelta per celebrare la sua nascita nel 1918, si concentra sulla promozione dei diritti umani e della pace, invitando tutti a riflettere sui valori della libertà e dell'uguaglianza. Temperatura registrata a Giulianova, la temperatura era di 28.2, umidità 70%, livello di comfort caldo, vento 7 km orari, la temperatura massima sarà di 31 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 54, moderata. La qualità dell'aria è accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentare un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario alba tramonto a Giulianova, il sole è sorto alle 5.41 e tramonta alle 20.40, il culmine alle 13.10, durata del giorno 14 ore e 59 minuti. La luna sorge alle 10.24 e tramonta alle 22.57, fase lunare, luna crescente visibile al 29%. Nacquero oggi, 18 luglio 1921, 105 anni fa, John Glenn, astronauta, primo statunitense in orbita attorno alla Terra. 18 luglio 1941, 85 anni fa, Martha Reeves, cantante dei Martha Reeves e Vandellas, l'ascolteremo in chiusura con Dancing in the Street. 18 luglio 1961, 65 anni fa, Elizabeth McGovern, attrice, ricordiamo alcuni film come Gente comune, C'era una volta in America. Cadde oggi la storia in un giorno, il 18 luglio 390 a.C., 2415 anni fa, la sconfitta dei Romani nella battaglia di Fiume, del fiume Aglia, da parte dei Galli Senoni, guidata da Brenno, avvia il sacco di Roma. La città e il suo territorio sono sottoposti a e violenze di ogni genere. Solo il Campidoglio respinge l'attacco grazie allo starnazzare notturno delle famose oche del Campidoglio che avvisano i romani del pericolo. 18 luglio 1936, 90 anni fa, il governo spagnolo, informato della serrata precedente all'insurrezione avvenuta a Melilla da parte dei militari guidati dal generale Francisco Franco, dirama un comunicato affermando che l'azione è limitata al Marocco e confida che Huey de Layo manterrà il possesso dell'Andalusia, ma il generale è uno dei capi della rivolta. 18 luglio 1971, 55 anni fa, il ciclista belga Eddy Merckx vince per la prima volta il Tour de France. Ha percorso i 3.689 km del percorso suddiviso in 20 tappe in 96 ore, 45 minuti e 4 secondi. 18 luglio 1976, 50 anni fa, durante le Olimpiadi di Montreal, il 1976, Nadia Comaneci si esibisce a 14 anni con le parallele simmetriche e diventa la prima ginnasta ad ottenere un 10, oltre che la più giovane. Hanno detto i ricordi sono più veri delle persone che li hanno generati, lo ha detto Elizabeth Lee McGovern, nata di nascita 18 luglio 1961 a Boston, è un'attrice statunitense candidata all'Oscar alla migliore attrice non protagonista per il film Ragtime nel 1982. Così termina l'almanacco del giorno e si chiude anche il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per essere stati con noi, l'augurio è quello di una buona giornata. Tra poco tornerà qui con noi, appunto in diretta, la nostra Italia Calabrese, e anche oggi avremo un argomento interessante di cui raccontarvi. Rimanete con noi, un saluto a tutti, l'augurio è quello di una buona giornata. Chiudiamo come sempre, come vi abbiamo già detto, l'appuntamento musicale, il pezzo che oggi ci ha ricordato Vincenzo, dei Martha Reeves e dei Vandellas, Dancing in the Street del 1964. Buona giornata!

0: Torniamo e bentornato a Italia Calabrese. Era un po' che non la sentivamo sulle nostre frequenze e siamo sempre contenti di averla con noi. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno a voi.
0: Molto estiva oggi, proprio fresca,
1: sì.
0: Il bianco è proprio un colore tipicamente dell'estate.
1: La speranza che rifugge il sole, il caldo.
0: Ah sì sì, ma non come me che mi ostino a vestirmi di nero. Mi devo beccare tutto, ma giustamente si deve soffrire ogni tanto. Allora, Italia, oggi abbiamo scelto un argomento, diciamo, leggero, insomma, perché spesso, ecco, ci occupiamo anche di argomenti molto seri e anche molto insidiosi da trattare. L'abbiamo fatto tante volte, tu non ti sei mai tirata indietro, quindi non abbiamo mai... Io devo dire che con Italia non ho mai subito il peso della censura, nel senso che non mi ha mai detto, oddio, ma forse è meglio che mai evitiamo, mai. Qualsiasi argomento l'abbiamo affrontato sempre con molto coraggio e molta limpidezza, quindi ti devo ringraziare anche per questo, Italia. E oggi abbiamo scelto, diciamo, un argomento più leggero per capire un po' come è cambiato, se è cambiato naturalmente, l'amore d'estate, nel senso che i cosiddetti, no, amori estivi, sui quali si sono basati anche tormentoni cinematografici e musicali per tantissimo tempo, no? Dagli anni 60 fino ad oggi, insomma, perché anche adesso si raccontano naturalmente gli amori estivi con delle canzoni un po' leggere, no, della musica pop. E quindi con Italia vogliamo vedere cosa è accaduto nei vari tempi, cioè se anche il modo di amarsi d'estate è in qualche modo si è modificato.
1: Buongiorno, sono contenta di essere qui stamattina ed è stato veramente un piacere pensare ad un argomento. Qualche settimana fa ne abbiamo trattato uno molto pesante, anche con tuo padre, perché insomma purtroppo la cronaca a volte poi ci riporta alla realtà, ma qualche volta va bene anche un po' giocherellare coi pensieri, no? Anche se poi io stamattina, mentre preparavo la trasmissione, l'ho condivisa con mio marito e in realtà ci siamo resi conto che anche noi facciamo parte degli amori estivi, quindi è stato anche simpatico, insomma, avere questo momento di condivisione. Cioè, io parto sempre da un dato, voi lo sapete, sono uscite negli ultimi anni più ricerche rispetto al fatto che i matrimoni che si conservano nel tempo, no? Perché ovviamente adesso c'è un po' tutta questa ricerca, no, di quelle che sono, io direi, se usassimo l'intelligenza artificiale, quali sono gli algoritmi, no, per far sì che un matrimonio o una relazione sia per sempre, no? E nell'analisi di questi dati si è visto che 4 matrimoni solidi su 10 sono nati durante il periodo estivo. Che non è poco, perché se lo pensate numericamente, in Italia si parla di oltre 170.000 matrimoni che si reggono grazie a questo sbocciare durante l'estate. Appunto, noi nei nostri luoghi comuni pensiamo all'amore estivo come all'amore dei vitelloni sulla costa romagnola, ad abbordare le ragazze, a fare un po', insomma, gli stupidi, a volte anche a concedersi in modo leggero durante una vacanza, anche se a casa magari c'è un marito o una moglie, un fidanzato o una fidanzata, ma a concedersi diciamo, sulla spiaggia o sui luoghi di vacanza per trasgredire alla routine. Perché di fatto poi l'estate fa pensare a questo, no? Fa pensare agli amori fugaci, agli amori futili, diciamo, no? All'amore di un'avventura, ecco. E mio marito mi ha fatto ridere stamattina, mi ha detto, vabbè, ma uno è stato va svestito, è chiaro che si innamora, mi ha detto, no, vede le forme, mi ha detto, quindi è più facile innamorarsi, no? Perché lui è attento, insomma, da uomo alle parti del corpo femminile, E poi ho pensato noi donne d'estate a che cosa potremmo essere attenti, no? Ad un uomo svestito, forse ci fa un certo effetto il petto nudo, certo. Che ne so, per esempio, no? Che magari d'inverno non lo vediamo mai, no? Insomma, certo. No? Tant'è che molti maschi si preoccupano di arrivare all'estate
0: in un certo
1: tappoga.
0: Senso.
1: Quindi lui ha pensato, insomma, al seno esposto, e io invece, o ai sederi esposti, io ho pensato invece a un bel pettorale, certo. Per esempio, no? Però ci sono varie variabili, diverse variabili che entrano in gioco. Allora, innanzitutto siamo in relax, e quindi stando in riposo, quindi abbassando lo stress quotidiano, automaticamente aumentano le endorfine, e quindi aumentano proprio da un punto di vista, aumenta da un punto di vista biologico, chimico, lo stare bene,
0: certo.
1: No? Perché stiamo senza i pensieri, no?
0: E senza
1: del
0: pensieri,
1: lavoro, diciamo. Delle scadenze, del dover, dei pagamenti, eccetera. Quindi la prima cosa è che siamo fuori proprio dallo stress quotidiano, dalla routine, e non avendo la routine siamo più disposti a conoscere, perché magari d'inverno, se entriamo in un bar, siamo più soliti entrare magari con un gruppo di amici e passare 2 ore, no? Per prendere una cioccolata calda. Magari invece d'estate ci sediamo più facilmente sulla sedia di uno chalet a prendere un caffè anche da soli, e a diventare disponibili a scambiare 2 chiacchiere con i nostri vicini di ombrellone o con delle persone che stanno nello chalet con le quali non abbiamo mai parlato, proprio perché siamo più aperti a voler conoscere gli altri, perché siamo fuori dalla routine. Poi c'è anche un altro aspetto biologico molto importante: ci sono più ore di luce, per cui c'è una maggiore produzione di serotonina, no? E questo ci rende più socievoli e più euforici. Poi ci sono anche meno difese. Perché? Perché siccome siamo focalizzati sul qui e ora, siamo focalizzati sul presente, non siamo focalizzati sul futuro, questo ci permette di essere più intimi con le persone. Perché se noi stiamo a pensare a cosa dobbiamo fare la prossima settimana, a come sarà organizzato il lavoro, a quali scadenze abbiamo in ufficio, a quali obiettivi commerciali dobbiamo raggiungere, eccetera, eccetera, certo del presente non è che ce ne importa molto.
0: Certo.
1: Cioè, se invece stiamo in una situazione di relax, senza lo stress lavorativo, senza lo stress del dover cucinare di corsa in 45 minuti, andare a prendere i figli e riportarli a casa per poi portarli in palestra, in piscina, eccetera, eccetera, ovviamente siamo più focalizzati nel presente. Ecco, questo è il concetto psicologico, che stiamo più focalizzati nel qui e ora, e questo ci accelera l'intimità. Poi queste storie hanno una durata, ovviamente c'è un tempo, no? Che è il tempo delle nostre ferie, no? Che può essere le 2 settimane di Ferragosto, oppure può essere la settimana che noi, che ne so, andiamo in una località di mare o di montagna, e quindi stiamo una settimana lì, quindi c'è anche sappiamo anche che c'è un tempo breve. C'era un autore in un articolo, c'era scritto proprio il fenomeno cornice, no?
0: Certo.
1: Cioè, come se noi quei 7 giorni o 14 giorni che sia li mettiamo dentro una cornice, sappiamo che sono quelli, poi finiranno, e questo ci rende anche più liberi, no?
0: Sì.
1: Perché tanto poi torniamo nella nostra routine, e quindi non siamo costretti a portarcelo nell'arco dei mesi successivi. Mi è piaciuta una frase, la voglio ripetere, di un filosofo che dice: se una notte di giugno potesse parlare, probabilmente si vanterebbe di aver inventato il romanticismo. Prima tu raccontavi, no, di un concerto al porto col tramonto, con
0: sì,
1: i profumi del tramonto,
0: certo.
1: Eccetera, eccetera. È ovvio che il cuore si scioglie di fronte a certi scenari, no? Ho visto ieri alcuni hanno messo quindi i miei amici hanno messo delle foto qui del porto di Giulianova al tramonto, sì, meraviglioso, no? Dal molo che si vedono le montagne, i Monti Gemelli, no? Questo scenario meraviglioso,
0: sì, è veramente bello,
1: con questo mare che sfumava di colori, no? E il sole che scendeva dietro le montagne. Penso che è ovvio che di fronte a uno scenario così il cuore si scioglie.
0: Tutti ci ammorbidiamo,
1: tutti ci
0: inteneriamo.
1: C'è poco da discutere, insomma. Si ammorbidiscono gli adolescenti che fanno le prime esperienze, ma ci ammorbidiamo anche noi adulti, insomma.
0: Certo.
1: Poi un'altra diciamo osservazione importante è che l'amore estivo nasce senza aspettative. Cioè nasce perché io sto vivendo il qui e ora. Ritorniamo al concetto del presente, il concetto di tempo. Tempo e spazio negli amori estivi sono molto importanti, perché io non ce l'ho l'aspettativa di dover farla durare. Io intanto mi godo quello che ho, capito? E questo è un altro aspetto importante. La luce del sole fino a tardi, la libertà dagli impegni, i piedi nudi, no?
0: Sì.
1: Sia sull'erba su un'erba fresca di montagna o sia sulla sabbia, questo produce dentro alla mente umana comunque dei meccanismi di benessere, di apertura, per cui la mente si rilassa, il corpo si apre. Arriva la risata più facilmente, ci si abbassano le difese, si scioglie la rigidità, quindi tutto questo ci predispone all'amore, cioè questo è il punto, ecco. E l'amore nasce non più per un bisogno, cioè io esco stasera, come mi ha detto un giorno un ragazzo, mi ha detto sì, ma io potrei uscire a fare le serate qua a San Benedetto e qua di là, mi ha detto tanto una ragazza qualche parte la trovo, no?
0: Certo.
1: Ma quello è un bisogno, cioè lui esce, va a fare le serate per un bisogno. In realtà di fronte a queste cose l'amore nasce per un desiderio, quindi proprio il punto di vista è completamente diverso, no?
0: Certo.
1: Cioè, perché io desidero stare bene con questa persona, non perché ci voglio star, ci devo stare. È simpatico un giornalista che scrive senza agende emotive, cioè sono amori che nascono senza l'agenda, senza,
0: certo,
1: doverli incastrare, no, tra
0: un impegno e l'altro,
1: no,
0: certo,
1: tra la piscina e la palestra o tra i figli e la palestra, insomma, no, senza l'agenda. Si ama per il gusto di farlo, cioè si vive quel momento in modo così, liberi, senza troppi controlli, ci si stacca dagli attaccamenti alle cose, alle persone, non ci si preoccupa di controllare, perché tanto nessuno ci chiede niente, quelli sono 7 o 14 giorni dove nessuno ci chiede niente,
0: esatto.
1: Quindi tutto diventa possibile, assolutamente tutto diventa possibile. Allora provo a fare un piccolo riassunto di tutte le osservazioni che abbiamo fatto. Quindi sicuramente ricordatevi le due parole, tempo e spazio. Allora, lo spazio gioca un aspetto importantissimo, perché un ruolo cruciale, perché io sono in vacanza, sono al mare oppure sono in montagna, non so, cioè il caldo mi può piacere o il fresco mi può piacere,
0: certo,
1: le serate sono all'aperto, sono lontano dalla routine, sono alla ricerca del mio sé, non mi vado a preoccupare di quello che devo far vedere, no? Della forma, ma sono alla ricerca di me, non sono troppo difeso, sono più disponibile a lasciarmi andare, vivo il presente. Qui passiamo alla seconda casella, che è quello del tempo. Ricordatevi che gli amori estivi hanno una variabile fondamentale: nascono perché io vivo il presente, non sto a pensare al dopo, non sto a pensare al futuro, né per me, né per l'altro, né per la storia, eccetera eccetera. La storia me la vivo così come viene, non do adito ai problemi. E poi ci sono anche altri due concetti importanti. L'amore estivo nasce sulla idealizzazione e la proiezione. situazione, cioè io libero la fantasia in quelle ore che mi sto vivendo questo approccio con questa persona. E poi, come vi dicevo prima, il tempo,
2: è vero che vivo il presente, ma un tempo incorniciato, cioè è un tempo che so che finirà. Questo fa sì che poi questi amori finiscono, ma
0: inevitabilmente,
2: che
0: certo.
2: Cosa succede? Che ci sono delle persone che poi tornano a casa e si riportano tutto questo, cioè si riportano a casa questa libertà, si riportano a casa l'essenza del sé, si riportano a casa i profumi, si riportano a casa la risata dell'altro, e questo fa sì che io, malgrado rientro nella routine, rimango disponibile all'altro. Ecco perché poi questi amori diventano solidi, perché nascono con la libertà e poi si conservano nella libertà, ok? Quindi io facendo fede a questo vivere senza le barriere, senza le difese, con l'altro sono disponibile ad affrontare le differenze, ad adattarmi alla vita quotidiana e ad accettare quello che la relazione poi mi produce.
0: Certo.
2: Ecco perché gli amori estivi dal punto di vista psicologico hanno un valore molto profondo, dal punto di vista psicologico, perché l'uomo si libera, la donna si libera, e questa libertà poi te la riporti, se hai voglia, se quel profumo, quella risata, quell'odore, quella libertà ti rimangono in testa, sei disposto a portartelo anche d'inverno, anche nella routine, anche nei guai, anche nel non hai più paura, ecco, forse questa è la parola più importante, perdi la paura, ok? Quindi questa donna, questo uomo ti dà quella forza per perdere la paura poi del tuo quotidiano.
0: Certo.
2: E quindi automaticamente questo amore può a quel punto vivere sia d'estate che d'inverno, no? E quindi dal punto di vista terapeutico tu non hai più paura di vivere l'amore, ma hai voglia di vivere
0: l'amore, certo.
2: E di conseguenza poi non hai voglia di sfasciarlo l'amore, perché sai che con l'altro, se ti apri senza difese, comunque puoi trovare una soluzione. E questo è la sintesi della risposta al perché gli amori estivi poi quasi il 50% quando proseguono sono quelli più solidi. Cioè, se andiamo ad analizzare le coppie, su 10 coppie 4 di quelle solide, 4 sono nate proprio durante l'estate, gli amori estivi, e reggono proprio per questa capacità, per questo valore psicologico e terapeutico molto importante.
0: Cioè anche nel momento in cui sono nati.
2: Perché quindi io perdo la paura e quindi insieme con l'altro sono libero. E sono libero di far vedere i miei difetti, sono libero di far vedere i miei pregi, sono libero di parlare di quello che mi viene in mente, sono libero. E questa libertà poi diventa il collante per la solidità.
0: Ok, della coppia.
2: Della coppia.
0: Quindi è curiosa questa cosa, no? Perché a volte, no, si dice oggi siamo meno romantici, abbiamo magari una visione, diciamo, un pochino più razionale di tante cose, e invece magari all'epoca dei nostri genitori non era così, ma molti amori estivi in realtà finivano, ecco, erano veramente estivi, quindi il momento potevano durare 3 mesi e poi insomma si dileguavano, anche perché magari si abitava anche in regioni diverse, certo. Insomma si incontra. E invece adesso questo è una cosa che un po' ci sorprende, che quasi non ci aspettavamo, no?
2: Certo. Sì, però l'importante è che siete entrati nel concetto dell'abbattimento della paura. Cioè, perché se io mi relaziono con l'altro e di fronte all'altro abbasso le mie difese e sono libero, sono autentico, sono senza le barriere, io mostro all'altro i miei difetti e i miei pregi e di conseguenza non ho paura di vivere con l'altro, perché so che l'altro mi accoglie.
0: Certo.
2: Questa è la bellezza, no? Poi anche della vita di coppia.
0: Beh, sì, assolutamente.
2: Perché i matrimoni o le relazioni che sopravvivono agli anni, che durano negli anni, sopravvivono, forse è una parola pure brutta, però oggi è tanto di moda, ma insomma le relazioni che si perseverano negli anni sono proprio quelle che sono basate sulla libertà, cioè dove io non ho paura del mio partner e posso dire al mio partner quello che mi passa dentro e lo posso condividere, l'altro fa uguale con me, e poi questo diventa la nostra forza.
0: Certo.
2: No? Perché noi, anche se abbiamo delle paure, le riusciamo a verbalizzare e quindi riusciamo ad abbatterle e a superarle, capito?
0: Okay.
2: Questa è la bellezza.
0: Assolutamente. Okay. Ti ringraziamo Italia per questo excursus appunto negli amori estivi, che ci sta benissimo naturalmente al 18 di luglio. E mi viene in mente un pezzo molto bello, però datato, che parlava proprio di questo, un po' come tutte le canzoni in realtà degli anni 60-70, che si chiama Notte di luna calante. Ed è bello perché si vede questa, parla di questa coppia, no, che passeggia a piedi nudi sulla sabbia con questa luna, diciamo, all'orizzonte, ed è il perfetto scenario, no, dell'amore estivo. Ma anche qui non si sa se è un amore che finirà, no, con il calare della luna, oppure se sarà un amore, insomma, destinato a durare. Mi ha fatto pensare, diciamo, a questa canzone molto bella, sicuramente datata rispetto ai pezzi di oggi, ma che la racconta in modo proprio semplice e lineare. Grazie di cuore Italia, noi ci vediamo presto, non sabato prossimo ma quello dopo, giusto?
2: No, ci vediamo l'8.
0: L'8, quindi non il primo.
2: Non il primo, ma l'8. Successivo.
0: Ci rivedremo l'8, ci rivedremo l'8. Assolutamente,
2: quindi...
0: assolutamente, non ti preoccupare. Un saluto a Lilli, un saluto ad Andrea, un saluto a tutti e naturalmente noi ci ritroviamo presto. Grazie Italia, buona giornata.
2: Ciao, ciao.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: In un mondo che si muove più lentamente della gente che lo abita. Sì, la fe.

Buongiorno amici, e torniamo a parlare di classifica Airplay generale della settimana che va dal 10 al 16 luglio, la classifica dei singoli più ascoltati in radio della settimana, selezionata per noi da Vincenzo Iaconi. Ecco la nuovissima hit parade radiofonica, tutta da ballare e cantare, partendo dritti dal fondo fino al primo gradino del podio. Al numero 10, On My Soul di Bruno Mars, perde quota il re del funk pop. Bruno Mars scivola giù alla decima posizione, ma la sua classe resta indiscutibile in radio. L'ascoltiamo.

0: un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Yeah.

0: a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

male con uno dei pezzi più trasmessi dalle radio Il mio paese. Qualcuno l'avrebbe criticata perché nel disco, insomma, in questo pezzo vengono rispolverati un po' di luoghi comuni, ma a me sembra davvero una canzone molto molto bella, non di musica leggera, ma non leggera, perché ci ricorda un po' quelli che sono i nostri valori, no? La nostra terra, il rapporto con le nostre radici, la famiglia, insomma, mi sembra una canzone che parla di temi importanti per ognuno di noi, qualsiasi sia il luogo in cui viviamo, la nostra terra, il luogo di provenienza. Quindi io credo che sia una bellissima canzone, molto valida. Bene, questo è Il Musicante, abbiamo ascoltato alcune novità che ci ha selezionato per noi Vincenzo Iacone. La prossima è di Nia Kives, There Guns My Head, energia pura e stile jungle contemporaneo, ritmo spezzato, travolgente, che fa muovere la testa fin dai primi secondi. L'ascoltiamo.

Davide De Marinis, ce lo ricordiamo questo pezzo, lo abbiamo amato per tantissimo tempo, anche questo era un pezzo dell'estate. Ve li ricordate loro, i Velvet, che proprio al Festival Bar portarono Boy Band? Era al tempo una delle canzoni preferite del direttore. La riascoltiamo qui su Radio G.

quando arrivarono in radio ci stupirono davvero con questo loro cambiamento. Paola e Chiara, Vamos a Bailar, era la fine degli anni 90 e noi ce la ricordiamo bene. Per salutarvi in questo musicante che è stato ricco di novità e adesso è ricco di emozioni del passato, chiudiamo con Noemi e Carl Brave con Macumba, un pezzo estivo ma di 5 anni fa. Ciao!

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata ai nostri radioascoltatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione, le notizie che arrivano dalla nostra regione e poi ovviamente dal mondo. Iniziamo con le notizie della prima pagina del quotidiano edizione abruzzese Il Messaggero, quotidiano romano. Si parla di caldo estremo, a Pescara ha superato i 42 gradi il picco appunto nel pescarese, a Castiglione di Casauria 42,4, poi Pratola, Bussi, Introdacqua, Chieti, a rischio ortaggi, vigneti e oliveti, tregua alle alte temperature da martedì, allarme temporali. E poi parliamo ancora della famiglia del Bosco, la settimana decisiva, Catherine un po' nervosa se penso al ricongiungimento. E poi assenze dal lavoro, l'ex vice sindaco deve 169.000 euro, questo è accaduto a San Vincenzo. E poi a Sulmona, sicurezza per la stretta, arrivano più agenti e telecamere. Poi a Civita d'Antino, mostra e show, le opere d'arte invadono il paese. Ancora Chieti, Lenini incontra la 16enne vittima dell'aggressione, e a Pescara una grande piazza sotto il ponte del mare, il progetto della Waterfront. A Nereto invece, trovata morta in casa, il PM dispone l'autopsia sul corpo appunto di una anziana di 87 anni trovata senza vita nella sua abitazione. Meteo pazzo e danni, caldo estremo in Abruzzo, superati i 42 gradi, vigneti e ortaggi a rischio, anche gli ulivi soffrono, l'afa sta compromettendo i pomodori a pera, le temperature più alte a Castiglione, a Casauria, a Pratola, Bussi e a Chieti. Il meteorologo da martedì la regione uscirà da questa fase con aria più fresca e temporali. Pescara, waterfront fluviale sotto il ponte del mare, una grande piazza sarà realizzata sopra la vasca di prima pioggia per ovviare al tilt del depuratore nei temporali. Il sindaco Masci, opera strategica, ormai in fase di completamento. Le opere non sono però di chi le inaugura, queste le reazioni. Scomparsa la figlia di Mister Baldini, Sebastiani, un dolore troppo grande, l'amica Paola Mastrangelo, malata di SLA, Valentina era un dono prezioso, sono accanto a Silvio. Inaugurazione sempre a Pescara del nuovo centro per l'impiego, il più grande della regione, i moderni locali sono in piazza Garibaldi, sostituiscono quelli di via Passo Lanciano. Magnacca, la sede deve rispondere alle esigenze di disoccupati e lavoratori. I requisiti, Officina delle Idee di Luciano D'Alfonso, cerca un documentarista under 30. E poi L'Aquila, festino con droga sintetica, caccia agli spacciatori per arginare la diffusione, allarme dopo l'episodio di Fossa, si pensa a un canale della Movida romana, obbligo di firma al 31enne arrestato per l'aggressione agli operatori del 118. Vigili urbani senza il comandante, l'opposizione chiama il prefetto, si è rispettata la sentenza del TAR. Sicurezza, arriva la stretta, più telecamere e agenti, e sul Mona la riunione della prefettura, meno reati ma ancora troppi furti e rapine, confermato il posto di polizia notturno, si sfrutteranno fogli di via e daspo urbano. L'allarme a Luco dei Marsi, suo marito è ferito grave, servono soldi, ma è morto da un anno, sventata la truffa. Assenze dal lavoro dell'ex vice sindaco, 169.000 euro da risarcire allo Stato. Chieti, aggressione in piazza Vico, il sindaco incontra il giovane, i nostri ragazzi non possono essere più ignorati, specie a fronte di episodi come quelli vissuti in questi giorni. E poi Legnini, accordo quadro con le imprese agricole per gestire le aree verdi, Levante, complimenti al primo cittadino e quanti hanno rimosso erbacce e rifiuti, il portavoce c'è Masciulli, continueremo con il supporto di comune e formula. Insediate le commissioni permanenti, controllo e garanzia, Sicari è il presidente. A Vasto, notte di violenze, l'inchiesta si allarga, un fermo e quattro minori denunciati, tra mercoledì e giovedì diversi casi a Vasto, un 16enne picchiato dalla baby gang, un 40enne accoltellato e due ragazzini aggrediti. Famiglia del Bosco riunita via alla settimana decisiva, Catherine sono nervosa, parla alla presentazione del suo libro Amore e Libertà invece di stress e paura. Il marito Nathan contro social e bullismo, non vogliamo più vivere in una città. Il nodo scuola pillon, per loro i bimbi devono stare con gli adulti perché hanno una capacità educativa maggiore. Teramo, trovata morta in casa un'anziana di 87 anni, viveva nel degrado, il PM dispone l'autopsia, madre e figlia avevano nell'abitazione molti gatti, in paese pochi le conoscevano. La notte dei serpenti, musica folk in ospedale, il maestro Melozzi ha portato più di un'ora di melodie. E tra le corsie di Giosia oggi il concerto è venuto da noi, è un'emozione grandissima. L'Abruzzo Irish Festival lascia Notaresco e trasloca al Parco Fluviale di Teramo. L'Abruzzo Irish Festival trova casa a Teramo, al Parco Fluviale, un'amministrazione dedicata alla cultura irlandese e al mondo celtico, organizzato dall'Associazione Culturale Innocent Smith Hands, tornerà sabato 29 e domenica 30 agosto in una nuova prestigiosa location, il Parco Fluviale Davide De Carolis. Poche settimane fa era stato annunciato l'annullamento dell'edizione 2026, una edizione, decisione difficile, maturata dopo 10 anni di storia e di crescita nel comune di Notaresco. Dalle polemiche nate a seguito del trasferimento di Abruzzo Irish Festival nel capoluogo arrivano le precisazioni degli organizzatori dell'amministrazione comunale. Il presidente dell'associazione Daniele Girolamo ha spiegato che il cambio di sede è stato frutto di una scelta organizzativa e strategica senza alcuna volontà di alimentare contrapposizioni. La manifestazione si svolge quest'anno a Teramo per una nostra decisione strategica, ha dichiarato il presidente, mentre il vice sindaco Antonio Filippone respinge le ricostruzioni circolate altrove negli ultimi giorni. Parcheggio multipiano, sì all'accordo, abbonamento annuale a 183 euro. Giorno e notte l'evento all'Aquila, una messa di pace può unirci tutti. L'Aquila composta da Nicola Piovani per gli 80 anni della Barattelli, stasera sulla scalinata di San Bernardino dirigerà Miss Pro Pace. Wild come sei, il genio irlandese rivive al Maxi, la copertina del libro di Roberto Ippolito, Wild come sei. Musica, fumetto e solidarietà sul palco, ci saranno Francavilla, a Pescara all'Auditorium Froiano ci sarà Sergio Cammariere in concerto. Abruzzo Sport e Pescara, da oggi riparte la scalata, questa mattina la squadra partirà per il ritiro di campo di Giove dove resterà fino al 2 agosto. L'allenatore Boucher potrà contare subito sui nuovi Francesco Donati e Bilal Erradi e poi Abruzzo Airport, rinnovata la partnership, Marsiglio tifosi, spero nel ritorno in B. E poi l'Engelsmann all'alba da Campotosto al Gran Sasso. Ancora Tirone tira radici d'Abruzzo, il padre ex giocatore del Teramo Basket, orgoglioso della figlia 18enne tennista approdata nel tabellone principale di Wimbledon, tutto quello di cui abbiamo bisogno è un bel party sull'Adriatico, un'amicizia con Sinner, 7 anni più grande, al Piatti Center di Bordighera. Bene amici, qualche piccolissimo stacco pubblicitario e poi torneremo con le altre notizie che arrivano dalla nostra regione. Rimanete con noi.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
7: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morels parrucchieri. Air Morels parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morels.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. A Giulianova è tornato il Luna Park. Atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi e premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno.
Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza e Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Bene amici, eccoci tornati in diretta. Io volevo farvi vedere, se ci riusciamo, le pagine del centro. Io ci provo, ma non è molto facile perché purtroppo abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un problema per quanto riguarda la pagina, l'edizione digitale. Quindi non riusciamo praticamente ad aprirla. Mo speriamo di risolvere con gli amici del centro questa problematica, ma a me sarebbe piaciuto insomma farvi vedere le notizie, ma non so come fare. Ecco, ci proviamo, vediamo insomma con potenti mezzi, come diciamo noi a volte scherzando, perché insomma ecco sono quelli che sono, ma ci proviamo, vediamo un po' se ci riusciamo in qualche modo a farvi vedere le notizie del centro. Intanto buongiorno da me, che io non amo molto ecco essere ripresa, ma per voi faccio anche questo. Non so se riuscite a vedere, e altrimenti dobbiamo procedere con la lettura. Quindi procediamo con la lettura e mi dispiace non farvi vedere ecco le notizie. Eh sì, è così, è un po' complicato. Ci proviamo? Ci provo? Non so, ditemi come si vede così. Male? Poco? Bene? No, niente. Proviamo? Non so, almeno farvi vedere la pagina di Giulianova, insomma, che era importante. Ci provo. Allora, intanto, la regione porta il fascicolo sanitario elettronico nella quotidianità dei cittadini. Insomma, le innovazioni che riguardano la sanità a noi piacciono sempre. Con il consenso alla consultazione, i cittadini e i professionisti possono contare su documenti più accessibili e cure più coordinate, referti, prescrizioni, vaccinazioni e documenti clinici in un unico spazio digitale. Il consenso alla consultazione è il passaggio che rende il fascicolo utile nel percorso di cura. E quindi tutta una prima pagina, abbiamo detto, dedicata al fascicolo sanitario. Intanto caos, vedete, ecco, dopo il comizio di Vannacci per Pescara, il caso, scusatemi, ma io vorrei farvi vedere di più ma non riesco. Cori fascisti per Vannacci, il caso arriva in Parlamento. AVS presenta un'interrogazione in Senato, bisogna verificare se configurano un reato. E poi bocche cucite dei futuristi, in imbarazzo per Bocchino. Ranghi serrati dopo lo scoop delle intercettazioni del suo processo per corruzione, la frase che mette nei guai l'ex Lega: sanno che col Dem Perignone ci fai il bidet. Insomma, cosa pesanti. La polemica dell'estate, scontro sui conti dell'Abruzzo, PD, bugie, Fratelli d'Italia, fateci l'applauso. Dopo 20 anni il bilancio è risanato, ma il PD denuncia: dei calcoli della destra mancano 160 milioni. Paolucci: bisogna ridare agli abruzzesi le tasse già versate. Andiamo adesso avanti, perché qui c'è la pagina nazionale che poi leggeremo in un secondo momento. I fondi della Regione Abruzzo, piccole e medie imprese, ecco 10 milioni per la
digitalizzazione, in arrivo un bando dedicato all'innovazione delle ditte artigiane e commerciali, tutte le regole e i sostegni per le vendite via internet, la cybersicurezza e il marketing, domande dal 21 settembre. E poi lite a cena in famiglia, ferito un 25enne, l'IDS a rischio, 15 milioni di posti di lavoro, tagliati 800 mila euro di fondi. Si parla anche, ecco qui, si parla anche del Ruzzo, c'è cioè il via libera al bilancio, il CDA confermato per altri 30 anni, la società chiude con un utile di 855 mila euro e un margine operativo di oltre 2,4 milioni di euro. La presidente Cognitti: per il risultato siamo la migliore azienda regionale del servizio idrico integrato. Io volevo vedere anche le notizie invece che riguardano Teramo, comunque la provincia di Teramo, Giulianova in particolar modo. Ecco qua: estate al mare, quando manca la movida, stabilimenti chiusi di notte, c'è l'allarme, Virgili, strutture spesso transennate con il nastro bianco-rosso, un'immagine triste, inospitale e restringente. Seduta convocata per il 30, si parla di consiglio comunale naturalmente, bilancio e viabilità in consiglio comunale. Poi la stazione senza ascensore, gravi disagi, il racconto del pendolare forcellese, un viaggiatore ipovedente ha rischiato quindi di restare bloccato. E poi inaugurata ieri la panchina in ricordo del caro Paolo Vasanella sul molo sud alla memoria dell'ex presidente dell'ente porto. E poi dal 24 al 26 luglio musica e presentazioni di libri con la rassegna Approdo. Bene, abbiamo letto alcune notizie, insomma, che non vi avevamo dato e che riguardano per l'appunto l'Abruzzo. Buongiorno intanto da me, perché torniamo alla schermata normale. Eccoci qua. Ecco, abbiamo parlato anche di sport e quindi siamo pronti per iniziare la nostra rubrica. Intanto volevo fare un po' di saluti agli amici che ci hanno scritto, guarda un po'. Allora, buongiorno a Betty, ciao Betty, buongiorno anche a Loredana Ciaffoni, ad Anto Leonio, a Rossella Mattiucci, buon sabato Azu, grazie a Valentina Campeti, buongiorno all'ottimo Luigi Ianni, ad Alfredo Di Federico, al nostro Flavio Stacchiotti, insomma buongiorno a tutti gli amici che ci seguono e che ci hanno appunto scritto. Passiamo adesso alle notizie che riguardano l'Italia. Roggero in cella, sale lo scontro, l'orafo Mattarella, graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza, Nordio istruttoria avviata, poi frena, Meloni mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti, le opposizioni fallito sulla sicurezza. E poi spiagge, pochi bagnini, tolto il riconoscimento a Sabaudia che si ribella, mare da bandiera blu. E poi non inseguiamo Vannacci e Fratelli d'Italia e Forza Italia mai per il pareggio, l'intervista al vice premier Tajani. E poi caso Ranucci, le telefonate al factotum in Camerun, la moglie di Tavares, chiamo Walter per farti tornare. Andiamo nello specifico delle notizie: il gioielliere in cella rivendica la clemenza, Mattarella la data a Minetti e agli scafisti. Grazie a Roggero, Meloni mi aggredisci, mi difendo, c'è il giallo dell'istruttoria, la premier ingiusto risarcire il rapinatore, ha annunciato l'avvio dell'iter per il perdono, poi il ministero smentisce, i giudici odiose accuse contro di noi. La strategia di Fratelli d'Italia, battere Vannacci sui suoi temi, ma niente alleanza con il generale. La premier vuole disinnescare l'ex papà senza patti elettorali, anche per la galassia nera che ha intorno. Meglio perdere che stare con lui. Messaggio alla polizia, lo Stato è con voi. Il commento da Sorrentino fino al caso Minetti, l'inno, cioè l'anno della risposta del perdono, la grazia diventa tema nazional popolare, si rischia di trasformare una questione civile e morale in uno scontro tra opposte faziosità. Il centro-sinistra all'attacco, l'opposizione inseguono Futuro Nazionale, ma sulla sicurezza hanno fallito. Perde per il PD, l'istituto della grazia viene usato con scopi sensazionalistici, Borghi, il governo è succube di Vannacci, Conte per loro, Futuro Nazionale è una psicosi.
Siamo figli di Berlusconi, Fratelli d'Italia, Forza Italia mai per il pareggio detassare le tredicesime, l'ho detto Antonio Tajani, il segretario Silvio creò bipolarismo, Marina e Pier Silvio la pensano come lui, la sinistra resti serena, la crisi di governo non ci sarà, puntiamo ai voti centristi. Crollo high tech, giù le borse, vendite sull'intelligenza artificiale, chip e SpaceX brucia 1.000 miliardi. Apple torna a valere in termini di capitalizzazione più di Nvidia, crescono i dubbi sulla tenuta dei margini dell'intelligenza artificiale, il mercato premia il vecchio tech. Trump già agita la corsa al voto, Pechino ha rubato i nostri dati, la replica, nessuna interferenza, il suo discorso alla nazione scatena nuove tensioni con il governo cinese, hanno lottato per non farmi vincere, abbiamo avuto la più grande violazione ai danni dei nostri elettori. Allerta degli 007 agli scali italiani, rischi per gli scanner cinesi, la segnalazione dell'intelligence alle società di gestione degli scali per il pressing degli USA, il pericolo, la tecnologia utilizzata per la raccolta di dati, merci e passeggeri. Ranucci, la moglie di Tavares, chiamo Walter per farti tornare negli atti sull'attentato al giornalista Rai, la campagna del factotum e di La Vitola, si lamenta per la partenza del compagno, sul suo telefono il numero dell'ex editore. Il dramma di Alice, morta a 11 anni, è rimasta incastrata in piscina, i suoi organi salveranno altri bimbi. L'incidente in uno stabilimento balneare di Sesti Levante, il titolare per liberarla le aveva tagliato i capelli, i disperati tentativi di salvarla in ospedale è deceduta dopo 36 ore di agonia. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, nelle prossime ore ci sarà l'autopsia. 15enne muore folgorato invece mentre gioca al Luna Park. Negli impianti 37 decessi in 2 anni, la legge sulla sicurezza ferma da 3. Ostia è la rivoluzione del mare di Roma, rinasce con le spiagge libere. Il Times celebra con un ampio reportage la trasformazione della capitale, lotta agli abusi e ai grandi eventi per rilanciare il litorale. Nel 2027 arriva la spettacolare Formula 1 di vela. Andiamo adesso allo sport, leggiamo la pagina sportiva. Abbiamo altre notizie, sì, Tormentone Brancale, la sua voce dell'estate. Il mio paese è da 15 settimane la classifica dei singoli più ascoltati con oltre 20 milioni di stream. A chi critica per i luoghi comuni sul sud risponde, per me sono luoghi sacri. E l'artista, tra l'altro, che si era esibita e si sta esibendo in questi giorni un po' in giro per l'Italia, indossa anche gli abiti di un stilista, artista giuliese, che abbiamo intervistato ieri e che è Davide Mattiucci, che vi ricordo tra l'altro ascolteremo l'intervista, cioè potrete leggere l'intervista a Davide anche su Piccola Città, che uscirà nel prossimo appuntamento. E poi alla mostra la commedia di Veronesi con Favino, e poi lo sport. Parola alla Roma, il voltafaccia di Celi che si aggiunge a un inizio di mercato a rilento, tra gli obiettivi sfumati altri che si fatica a raggiungere, rinnovi ancora da completare. Gasp però oggi farà chiarezza. Intanto per la Lazio, Gattuso in azione, tratta Dominguez, il tecnico sta lavorando ai fianchi dell'amico Boban per ottenere il difensore catalano. La Dinamo Zagabria darà priorità alla Lazio ma pretende sempre l'obbligo di riscatto. La Lazio ha cercato intanto Scaloni, l'intervista al tecnico friulano Edi Reia, che lo ha allenato a Roma e poi all'Atalanta, rivela un retroscena. 2 anni fa sondai per la panchina biancoceleste ma avevo in testa l'Argentina. Allora, prima ovviamente nel centro vi avevamo letto un articolo, appunto, anzi per dovere di cronaca ve lo riporto, ecco, qual era l'argomento, no, della nostra lettura. L'estate al mare, quando manca la movida, stabilimenti chiusi di notte, c'è l'allarme. Virgili del PD, strutture spesso transennate per il nastro biancorosso, un'immagine triste, un ospitale restringente. Ed è arrivato ieri anche un un commento, insomma un comunicato del Partito Democratico, che vi leggiamo. Il Partito Democratico di Giuliano si dissocia totalmente dal comunicato arbitrariamente rilasciato dall'iscritto Francesco Virgili, il quale continua a attribuirsi abusivamente il ruolo di segretario del circolo Lido Annunziata. Nonostante la sua elezione si sia svolta
contrariamente alle regole, non sia stata riconosciuta e validata da alcun organismo superiore. Ricordiamo altresì che, in base alle norme statuarie, in linea con la politica locale, resta di competenza esclusiva dell'Unione dei Comuni, la quale opera coordinandosi con i rappresentanti presenti in assise civica. Da sempre il Partito Democratico è stato vicino e sensibile alle esigenze e molte difficoltà delle piccole e medie imprese, che con lungimiranza e sacrificio sono divenute un pilastro fondamentale dell'economia cittadina da sostenere e tutelare. Attacchi gratuiti, totalmente privi di profondità di visione, non rappresentano un modo per confrontarsi con il tessuto produttivo giuliese e restano assolutamente estranei alla nostra idea di politica e di rapporto col territorio. Malgrado nei mesi scorsi la segretaria cittadina, insieme ai vertici provinciali e regionali, abbia tentato con spirito costruttivo di comporre gli strappi prodotti da una chiassosa minoranza interna, tali comportamenti dimostrano chiaramente indisponibilità al dialogo e totale disprezzo per i principi che regolano le comunità democratiche.

0: stare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
1: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Bene amici, andiamo a vedere insieme quelli che sono i compleanni di oggi. Intanto andiamo a vedere il santo del giorno. Oggi 18 luglio la chiesa ricorda sull'altare San Bruno di Segni. Bruno nacque a Solero d'Asti nel 1049. Dopo aver conseguito la laurea a Bologna decise di ritirarsi al monastero di Montecassino. Nominato canonico a Siena, fu inviato a Roma per confutare l'eretico Berengario. Tale fu la sapienza della confutazione che il Papa nominò vescovo di Segni. Seguì un periodo turbolento per la Chiesa, tanto che Bruno fu imprigionato insieme al Papa nella Muria Adriana. Una volta liberato, ormai stanco e avanti con gli anni, si ritirò a Montecassino, dove morì il 18 luglio del 1123. Altri santi che ricordiamo oggi sono Emiliano, Federico e Simone. I beati sono Gian Battista da Bruxelles ed Olga Makiv. Andiamo a vedere oggi, appunto, sabato 18 luglio, a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Buon compleanno a Katie Giorgini, a Rosa Sasso, ad Anna Rita Barbetta, a Francesca Persiani, a Marusca Casalvieri, a Flavio Timperi, a Carlo Collevecchio, a Patrizio Marozzi. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni, appunto, su Radio G e poi pubblicati online su Piccola Città, che troverete, appunto, online sia sulla nostra pagina Facebook Radio G Giulia Nova, che naturalmente sul nostro sito naturalmente anche sul nostro sito www.radiogiulianova.net. Bene, andiamo avanti perché adesso proviamo a contattare insomma tramite video se ci riusciamo il nostro Pierluigi Casalena, altrimenti insomma lo facciamo ecco tramite telefono con i nostri consueti canali. Intanto eccoci qua. Naturalmente un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Vediamo se riusciamo, altrimenti vabbè. Niente, vabbè, lo contattiamo. Sì, lo chiamiamo il nostro Pierluigi Casalena, così da darci delle indicazioni su quelle che sono le previsioni del tempo in questo weekend. Allora, chiamiamo Pierluigi e poi vi ricordo che a seguire, oltre all'almanacco del giorno di Vincenzo Iconi, ci sarà l'appuntamento con la nostra psicoterapeuta Italia Calabrese. Oggi parleremo di un argomento molto carino, le avventure estive, no? Come sono cambiate negli anni, no? Sono diverse rispetto a quelle che vivevano i nostri genitori. Pare che alcune durino nel tempo. Poi ne parleremo con Italia Calabrese.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Pierluigi.
3: Buongiorno.
2: Oh, che velocità, manco squillato. Come stai?
3: Tutto bene,
2: tutto bene, tutto bene.
3: Stavo smanettando col telefono, perché.
2: Allora, per lui il caldo è tantissimo. Che si fa?
3: Sì, diciamo che siamo all'apice, perché tra giovedì e sabato avevamo detto che sarebbe stato l'apice del caldo. Poi man mano, piano piano, già da stasera qualcosina toglieremo, e la percezione del caldo sarà un pochino minore. Domani farà ancora caldo, ma meno di oggi, ma la prospettiva è avere una settimana completamente diversa, la prossima. Mm-hmm. La prossima si apre ancora lunedì mattina con un po' di caldo, ma dal pomeriggio inizia l'atmosfera a muoversi, le correnti prendono la piega settentrionale, cioè da nord-ovest prima e poi da tramontana, soprattutto nella giornata di martedì, e tra martedì e venerdì ci aspettiamo un peggioramento del tempo ad intervalli non regolari, quindi nel senso avremo giornate soleggiate e improvvisi acquazzoni e rovesci, tipici proprio dei passaggi instabili, e quindi da martedì le temperature torneranno sotto la media addirittura, perché avremo delle massime intorno ai 27-28 gradi, quindi diciamo che il refrigerio è in

0: niente. Martedì avremo delle piogge, dei temporali nel pomeriggio che interesseranno tutto l'Adriatico, più l'interno ma anche sulla costa. Mercoledì ancora instabilità con delle piogge sempre nel pomeriggio e degli isolati temporali che si accenderanno all'interno e interesseranno.
1: Quindi sempre nel pomeriggio comunque, giusto?
0: Sì, esatto. Giovedì invece probabilmente avremo delle piogge già la mattinata perché il sistema nuvoloso dovrebbe insistere già dalla mattinata sull'Adriatico, quindi il tempo è previsto per una settimana instabile, a tratti anche perturbato quando ci saranno i fenomeni diciamo temporaleschi.
1: Non ci possiamo spostare fino a venerdì, no?
0: No, però da martedì a venerdì sembra insomma che staremo su un altro mondo rispetto a quello che sta succedendo adesso.
1: In questi giorni.
0: Per chi ovviamente sta soffrendo il caldo, soprattutto chi è senza aria condizionata, deve resistere almeno fino a lunedì.
1: Fino a lunedì, ok. Quindi godetevi questo weekend insomma di sole, perché poi dal prossimo non sappiamo quali saranno gli esiti.
0: Sì, poi il prossimo, gli spaghi, diciamo, le tendenze vedono temperature all'inizio sotto media, poi tornare in media, quindi caldo intenso, penso che per luglio possiamo archiviarlo, vediamo poi agosto.
1: Ok.
0: Penso che luglio finirà insomma.
1: Luglio col bene che ti voglio. Ti archiviamo.
0: Esatto. Lo archiviamo, gli ultimi 10 giorni saranno molto più freschi rispetto ai livelli.
1: Perfetto, Pierluigi, noi ti ringraziamo, naturalmente ci riascolteremo, ci ritroveremo domani con ulteriori aggiornamenti. Ciao, buon sabato.
0: Grazie, buon sabato.
1: Bene, noi siamo pronti per l'almanacco del giorno, ma prima qualche altro piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi qui su Radio G.
2: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza. E tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi con la linea Despar Conta su di noi troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia e non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar, in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 1641 350.
5: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.
0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
5: Bene amici, eccoci tornati insieme, pronti per l'almanacco del giorno che si apre con la giornata. Oggi è il 18 luglio, celebrato come Nelson Mandela Day. Una giornata internazionale istituita alle Nazioni Unite per ricordare la vita e gli insegnamenti di Nelson Mandela, unico presidente di colore del Sudafrica e simbolo della lotta contro l'apartheid. Questa giornata, scelta per celebrare la sua nascita nel 1918, si concentra sulla promozione dei diritti umani e della pace, invitando tutti a riflettere sui valori della libertà e dell'uguaglianza. Temperature registrate a Giulianova: la temperatura era di 28.2, umidità 70%, livello di comfort caldo, vento 7 km orari, la temperatura massima sarà di 31 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 54, moderata. La qualità dell'aria è accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentare sia un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario alba tramonto a Giulianova, il sole è sorto alle 5.41 e tramonta alle 20.40, il culmine alle 13.10, durata del giorno 14 ore e 59 minuti. La luna sorge alle 10.24 e tramonta alle 22.57, fase lunare, luna crescente visibile al 29%. Nacquero oggi, 18 luglio 1921, 105 anni fa, John Glenn, astronauta, primo statunitense in orbita attorno alla Terra. 18 luglio 1941, 85 anni fa, Martha Reeves, cantante dei Martha Reeves e Vandellas, l'ascolteremo in chiusura con Dancing in the Street. 18 luglio 1961, 65 anni fa, Elizabeth McGovern, attrice, ricordiamo alcuni film come Gente comune, C'era una volta in America. Cadde oggi la storia in un giorno, il 18 luglio 390 a.C., 2415 anni fa, la sconfitta dei romani nella battaglia di Fiume, del fiume Aglia, da parte dei Galli Senoni, guidata da Brenno, avvia il sacco di Roma. La città e il suo territorio sono sottoposti a razzie e violenze di ogni genere. Solo il Campidoglio respinge l'attacco grazie allo starnazzare notturno delle famose oche del Campidoglio che avvisano i romani del pericolo. 18 luglio 1936, 90 anni fa, il governo spagnolo, informato della serrata precedente dell'insurrezione avvenuta a Melilla da parte dei militari guidati dal generale Francisco Franco, dirama un comunicato affermando che l'azione è limitata al Marocco e confida che Huey de Layo manterrà il possesso dell'Andalusia, ma il generale è uno dei capi della rivolta. 18 luglio 1971, 55 anni fa, il ciclista belga Eddy Merckx vince per la prima volta il Tour de France. Ha percorso i 3.689 km del percorso suddiviso in 20 tappe in 96 ore, 45 minuti e 4 secondi. 18 luglio 1976, 50 anni fa, durante le Olimpiadi di Montreal, il 1976, Nadia Comaneci si esibisce a 14 anni con le parallele asimmetriche e diventa la prima ginnasta ad ottenere un 10, oltre che la più giovane. Hanno detto i ricordi sono più veri delle persone che li hanno generati, lo ha detto Elizabeth Lee McGovern, nata di nascita 18 luglio 1961 a Boston, è un'attrice statunitense candidata all'Oscar alla migliore attrice non protagonista per il film Ragtime nel 1982. Così termina l'almanacco del giorno e si chiude anche il nostro radiogiornale. Grazie a tutti per essere stati con noi, l'augurio è quello di una buona giornata. Tra poco tornerà qui con noi, appunto in diretta, la nostra Italia Calabrese, e anche oggi avremo un argomento interessante di cui raccontarvi. Rimanete con noi, un saluto a tutti e l'augurio è quello di una buona giornata. Chiudiamo come sempre, come vi abbiamo già detto, con l'appuntamento musicale, il pezzo che oggi ci ha ricordato Vincenzo, dei Martha Reeves e dei Vandellas, Dancing in the Street del 1964. Buona giornata!

0: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
1: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

dice che tutto torna. Tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo. Che hai vissuto qualcosa, ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente ed io. Mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è.

piace mai guardarsi indietro. Il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo.

Si dice che tutto torna. Tutto torna dove è nato. C'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo. E adesso tu non esisti.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: I thought you loved me. If you really love me, you would stay with me. And apologize to me. That's all I asked for. But let me hear what you had to say earlier.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: notte.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Dai, ehi tu, hai presente il bocca punta penna? What?

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Ho inventato questa sciocca scusa.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Rap Turistico.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.